0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio: si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: E infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo e al servizio della redazione.
2: Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto la ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier concludendo. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Lo sport e il calcio, si riaccende il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
3: Nell'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia, in calo invece al centro con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il Canale di Sardegna e il Basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo e la servizio della redazione.
2: Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto la ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier concludendo. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Lo sport e il calcio, si riaccende il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
3: Nell'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera e rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Va ora in onda Touring Café con Rituccia Nocera, perché Antonio Simone è ancora potenzialmente indisposto. Io vi riterrò compagnia come sempre fino a mezzogiorno, perciò voi tenete compagnia a me e non lasciatemi da sola, perché questo è sempre Touring Café che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì qui su Touring 104, e noi cominciamo alla stragrande con questa.

Questa era una super novità, abbiamo cominciato veramente bene. Devo dire, molto raffinata, ci piace veramente tanto. E allora oggi, mercoledì 3 giugno, è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Già questo mi mette un po' di ansia, ragazzi, perché mancano 211 giorni alla fine dell'anno. In compenso sta arrivando l'estate e già fuori devo dire che fa abbastanza caldo per i miei gusti. Lo sapete, io non sopporto il caldo, tant'è che qui l'aria condizionata va già a gogo. Santo del giorno, questo santo io non lo conoscevo, devo dire la verità, eppure un pochino me ne intendo, frequentando certi ambienti. Si chiama San Morando, non lo conoscevo. Vediamo un pochino che cosa è successo oggi, accadde oggi, non lo so, nel 1927 per esempio, Ottavio Bottecchia, ciclista, viene ritrovato, che brutta notizia, viene ritrovato agonizzante da un contadino lungo la strada di Peonis e muore dopo 12 giorni. Nel 1928 un radioamatore russo sente l'SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia in seguito all'incidente occorso durante la missione presso il Polo Nord. Nel 1944 Charles de Gaulle diventa il primo ministro di Francia. Nel 1955, sempre a proposito della Francia, viene firmato il trattato per il riconoscimento della Tunisia. Nel 1956 c'è l'abolizione della terza classe dalle ferrovie europee. Ecco, capisco perché ce ne sono solamente due. Nel 1963, Città del Vaticano, muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, il Papa che amava i bambini. Date una carezza ai vostri figli, era quello che mi viene in mente se penso a questo Papa. Nel 1968 Martin Luther King Jr. e la Southern Christian Leadership Conference organizzano la Poor People's March verso Washington per reclamare l'aumento del salario minimo a favore delle classi meno abbienti. E questa è una cosa che mi interessa particolarmente. Nel 1972 i Pink Floyd pubblicano l'album Obscured by Clouds, la colonna sonora del film francese La Vallée. Nel 1992 in Italia scoppia il caso Sanitopoli, indagati oltre 300 medici, si fa il nome di Bettino Craxi. E poi nel 2006 il Montenegro ottiene l'indipendenza dalla Serbia e Montenegro. Nel 2017, incidente a Torino in piazza San Carlo, oltre 1500 i feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Insomma, ce ne sono di ogni. Per quel che riguarda i compleanni e coloro che non ci sono più, anche se per contratto io non dovrei neanche nominarli, ve li dico dopo perché ce ne sono davvero tanti. Rimanete con me.

Questa era la colonna sonora di un film bellissimo, me lo ricordo, era The City Angels, e veramente una cosa meravigliosa, era un film con Nicolas Cage. E in questo momento non ricordo il nome dell'attrice, ma la trama era assolutamente meravigliosa. E loro erano un gruppo veramente rock, anche se questa canzone discostava forse dal resto dell'album, perché era un pochino forse meno rock del resto dell'album, che era veramente metal in realtà, e quindi aveva un pochino confuso gli ascoltatori, e chi comprava infatti l'album non si rendeva conto forse di ciò che andava a comprare. Però era veramente eccezionale. Mi ricordo quell'anno, era il 1998, e tutti erano impazziti per i Goo Goo Dolls. Va bene, veniamo a noi. Stavamo parlando dei nati del giorno, e ce ne sono veramente tanti. Wanda Osiris, una cantante, la soubrette, lei scendeva le scale, questa lunga scalinata con la frutta in testa. Quando ero piccola mi dicevo proprio questo, il casco di banane in testa, no, vabbè, non aveva solo le banane in testa, aveva anche qualche ananas. Tony Curtis, uno dei più grandi attori del secolo scorso, 100 anni fa nel Bronx nasceva l'eroe brillante della commedia americana. E poi Tito Foppa Pedretti, sì, proprio lui, quello dei mobili, della Foppa Pedretti. E poi Allen Ginsberg, il poeta statunitense, meraviglioso, era il 1926. E poi Enzo Iannacci, come dimenticarlo, il cantautore, cabarettista, pianista. Claudio Lippi, sì, Claudio Lippi, cantante, produttore, discografico, conduttore. Ha fatto un pochino di tutto lui veramente nella sua vita. E possiamo parlare di Maurizio Mattioli, attore, doppiatore, comico. E lo conosciamo bene per un tipo di film così leggero, però in realtà lui ha fatto anche dei film molto, molto seri, anche se noi non lo conosciamo sotto quel punto di vista. Luigi Di Biagio, ex calciatore e allenatore di calcio. Michela Murgia, scrittrice, blogger e drammaturga. E poi oggi è il compleanno di Checco Zalone. Ecco, facciamo tanti auguri a Checco Zalone, questo lo conoscete veramente tutti, perché la comicità di Checco Zalone è veramente alla portata di tutti. E anche la sua stand-up comedy, che magari forse non è ben percepita da tutti, però c'è. Comico, showman, attore. E c'è anche Rafael Nadal. Ecco, Rafael Nadal per me è importante perché è uno dei tennisti più famosi del mondo, e oggi gli dobbiamo veramente fare gli auguri. E coloro che non ci sono più, io per contratto non dovrei nominarli, però lo faccio ugualmente, perché sì, perché c'è qualcuno di veramente importante, come Franz Kafka, lo scrittore boemo, Papa Giovanni XXIII l'abbiamo già nominato, e poi c'è Roberto Rossellini, regista, sceneggiatore, produttore. Anthony Quinn, uno degli attori più importanti del mondo, era messicano, lui naturalizzato statunitense. David Carradine, chi non si ricorda le sue mosse di arti marziali, attore, artista marziale statunitense. E poi c'è Muhammad Ali, pugile statunitense. Detto questo, noi ci sentiamo subito dopo. 1, 2, 1, 2, 3, and

Eccoci qui allora ritornati in studio. Parliamo adesso dell'Europa. Voi sapete che ieri è stata la festa della Repubblica, una festa italiana. E allora voglio parlarvi di questa banconota da 0 euro, perché la banconota da 0 euro esiste davvero. Ebbene sì, esiste davvero, però ha un prezzo, nel senso che non servirà per pagare, ma servirà per essere pagata, nel senso che occorrerà comprarla. Esiste davvero, è realizzata in carta di cotone con i colori simili a quella da 500 euro. L'idea, dovete sapere, era di creare un souvenir unico per tutti gli europei, immediatamente riconoscibile e qualitativamente all'altezza del modello a cui si ispira. Così è nata, era nata addirittura nel 2015, la banconota da 0 euro, realizzata in tutto e per tutto come le cartamoneta con corso legale autorizzate dalla Banca Centrale Europea, che proprio per la sua fattura ha dovuto ottenere il nulla osta proprio di Francoforte. È acquistabile in tutta Europa, 500 euro però ragazzi, presso musei e siti turistici in realtà per pochi euro. Ne esistono numerose versioni ed è diventata nel tempo un oggetto attenzionato dai collezionisti, tanto che alcune copie ritenute più rare possono essere scambiate a svariate centinaia di euro. Quindi, se siete interessati, sappiate che potete comprare la banconota da 0 euro che somiglia in tutto e per tutto a quella da 500 euro. Rendetevi conto che non è la banconota da 500 euro. Quindi, che vi devo dire? Noi intanto ci ascoltiamo questa.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: mancare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

come si legge? Porno? Si legge porno? Erano le bambole di Pezza, una canzone che ci piace particolarmente, porno. E con porno noi siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, sono le 10:37:37 secondi per l'esattezza. E siamo ritornati in diretta subito dopo il brecchino, dicevo, per parlare di tennis. Andiamo direttamente al Roland Garros in Francia, dove ci aspettano, io spero, delle buonissime notizie, perché siamo oggi, ci aspettano il derby italiano, ragazzi, no? Mi viene da piangere, in un certo senso, da piangere e ridere allo stesso tempo per la contentezza. E allora andiamo alle notizie vere e proprie. Mensik vince il baby derby con Fonseca, il classe 2005 batte il 2026 in 3-7, giocando un grande match nonostante un finale super del brasiliano, e si regala così la prima semifinale slam. Sfiderà infatti Sasha Zverev, che aveva già battuto abbastanza facilmente Hodar, e questa è una. Dopodiché avremo il match che riguarderà Félix Auger-Aliassim contro il nostro Flavietto Cobolli, e questo match comincerà dalle ore 11, quindi tenetevi pronti per riscrivere nuovamente la storia, non prendete impegni. Oggi dalle ore 11 Aliassim contro Flavietto nostro. Dopodiché ancora ci sarà, purtroppo, che dobbiamo fare, purtroppo e per fortuna, l'altro match tutto italianissimo, Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, i due Mattei. Chi l'avrebbe mai detto possibile? E per chi dobbiamo tifare noi? Non lo so. Va bene. E non incomincerà prima delle 20:15, perciò noi attenderemo con ansia, sempre per riscrivere la storia.

Bellissima, bellissima, l'abbiamo ascoltata fino alla fine, non avevo il coraggio di sfumarla, ragazzi, mi dispiace. È andata così. Va bene, siamo ritornati qui in diretta negli studi di Turin 104. Vi ricordo sempre che questo è Turin Caffè e io sono la Rituccia Nocera, oggi da sola perché Antonio Simone è potenzialmente indisposto. Sono le 10:45 e vi parlo di zanzare. Le zanzare, adesso siamo in estate, praticamente le zanzare ci affliggono da un bel po', veramente, soprattutto a casa mia, perché sono circondata un attimino da piante, da giardini, e le zanzare possono imparare ad associare l'odore del DDT, quello che una volta si chiamava il DDT, il dietiltoluamide DEET, il principio più usato nei repellenti. Possono imparare

del fisiologo italiano Claudio Lazzari e del biologo francese Clément Vinogère. I due hanno addestrato le zanzare, io non sapevo nemmeno che si potesse fare. Hanno addestrato queste zanzare di questa specie Aedes aegypti, comunemente dette della febbre gialla, arancide erbolina, con una forma di condizionamento pavloviano. Dopo che questi avevano iniziato a nutrirsi di sangue, gli autori della ricerca introducevano odore di DEET, ovvero il repellente comunemente usato. Risultato: dopo aver ripetuto l'esperimento 4 volte, oltre il 60% degli insetti ha tentato di nutrirsi anche solo percependo l'odore. Perciò, esperimento riuscito. Successivamente alle zanzare è stata data la possibilità di scegliere tra 2 mani umane, una non trattata con il repellente e una ricoperta con il repellente. Quelle non addestrate hanno evitato la mano col repellente, quelle addestrate ne erano attratte, una cosa incredibile, rendendolo dunque non solo inefficace ma addirittura deleterio. Mi sa che il repellente non lo compreremo mai più. E quindi sta di fatto che i produttori dei repellenti a quanto pare sono complici delle zanzare, no, vabbè, ma è pazzesca questa cosa. E che cosa ci resta da fare? Io dico mettere davanti alle finestre lavanda, geranio, basilico, citronella, perché a quanto pare le zanzare non ne sopportano l'odore. In effetti io ho la citronella e non dico che non entrano per niente, ma ne entrano un po' di meno. L'unica soluzione è questa, la natura per evitare la natura. Ci ascoltiamo Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

E questa era fantastica, ragazzi. È stata pubblicata il 29 maggio da Paul McCartney, che pubblicherà il suo nuovo album, appunto, The Boys of Dungeon Lane, e contiene appunto i singoli Days We Left Behind, Home to Us con Ringo Starr. Il baronetto Sir Paul McCartney ha parlato di questo duetto dicendo come per molte persone si parte dal nulla e ci si costruisce da soli. Ringo era di jingle ed è stata dura. In attesa appunto dell'uscita del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney ha pubblicato appunto questo nuovo singolo con Ringo. Il brano è il primo duetto in assoluto tra i due artisti. McCartney ha raccontato nello scrivere la canzone: parlo delle nostre origini, delle loro origini, come per molte persone appunto ci si costruisce da soli. Un'occasione di questo speciale evento dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha annunciato questo duetto. La canzone era già uscita il venerdì 8 maggio e il brano è tratto appunto da questo album. E Paul McCartney ha raccontato la nascita del brano, ha detto che Andrew, il producer, avrebbe dovuto registrare un brano e mandarglielo, quindi questa canzone è stata pensata interamente per Ringo e parla esclusivamente delle loro origini. Ringo era di jingle, era stata dura, dice, ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa, mentre lavorava, anche se era pazzesco. Ho scritto la canzone partendo da quell'idea, l'ho mandata a Ringo, lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello e così abbiamo preso la mia prima strofa, non l'avevamo mai fatto prima, poi vantaggio dei cori mi è venuta l'idea che sarebbe stato bello sentire delle ragazze e così è venuta fuori la canzone. Devo dire che l'album realizzato con il produttore Andrew Watt rende bene l'idea, questa canzone è davvero un ricordo di tutto quello che hanno fatto insieme. A me piace incredibilmente, l'ascolteremo sicuramente ancora e nel frattempo però ascoltiamoci la voce di Dolores O'Riordan, che non c'è più e che ci manca sempre tantissimo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Il servizio della redazione.
2: Missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
1: Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Lo ha annunciato il Ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono un medico e 5 dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni in un nuovo caso della serie di attacchi effettuati dal nemico israeliano contro ospedali e centri sanitari, ha affermato il Ministero in una nota. In Italia adesso 4 persone sono state sottoposte ad un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli, notificato stanotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia Giuseppe Bisone, che sta coordinando le indagini, sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell'arma hanno cercato, anche scavando con delle ruspe, sempre nel vesuviano l'imprenditore, dopo la denuncia presentata dai familiari. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare turismo. L'uomo sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva, mentre l'animale si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Caselli ha riportato ferite lievi ad una mano, al ginocchio e al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Lo sport motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton. Negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Il business del cinema è macabro, grottesco. Un miscuglio tra una partita di calcio e un bordello. Federico Fellini.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Ma chissà se la California rappresenta ancora un sogno da raggiungere. Erano gli anni 60 quando andava questa canzone. Veramente la California rappresentava il sogno di tutti quelli che volevano raggiungere il successo, la vita perfetta, la vita degli hippie, oppure semplicemente una vita fatta così, senza problemi, una vita di sogno, appunto. Guardavo un documentario ieri in cui raccontavano che la California è rimasta senza acqua, nel senso che tutte le risorse idriche si stanno praticamente asciugando e non sanno più come reperire l'acqua. In compenso però la California rimane ancora uno degli stati più ricchi, tanto ricchi però quanto pieni di tasse, tant'è che la popolazione sta divergendo verso gli stati che gli sono accanto, perché è meno così, forse più poveri ma meno così, meno pieni, meno tassati degli Stati Uniti. Era bella, era bellissima California Dreaming. Ricordiamo che c'è stata anche una cover in italiano, non ricordo adesso chi l'ha fatto, vabbè, che tutte le canzoni di quel periodo sono state coverizzate bene o male da qualche gruppo italiano. Va bene, ritorniamo a noi. Ho una notizia da darvi che mi ha così un po' procurato. Leone 14 si lura a Ruffini, che non è Paolo Ruffini, anche se è perfettamente omonimo, perché si chiama proprio come lui, Paolo Ruffini. A quanto pare il Papa sferra il primo colpo alla cricca di Palazzo Pio. Leone 14 ha posto fine al mandato di Paolo Ruffini alla guida del Dicastero per la comunicazione, affidandone la conduzione a Maria Montserrat Monsalvo Alvarado, un atto che arriva a poco più di un mese dal compimento degli 8 anni del laico palermitano a Palazzo Pio e che certifica con la firma del Papa ciò che sta documentando da anni: la gestione di questo dicastero è stata un disastro. E non è solo, e questo è veramente una cosa incredibile. Perché già aveva cominciato, il giornalista italiano era stato scelto da Papa Francesco nel luglio del 2018 e stava già dicendo in giro che avrebbe continuato anche sotto Papa 14 il suo dicastero. Se non che Ruffini, che compirà 70 anni in ottobre, è stato praticamente silurato. Leone 14 ha scelto una giornalista americana, Maria Montserrat Alvarado, per tutti Monse, giornalista quarantenne, nata a Città del Messico ma è cittadina statunitense dal 2008. Si è laureata in scienze politiche e si batte per la libertà religiosa negli Stati Uniti, quindi questo vorrà pur dire qualcosa. Ci dispiace tanto, però a quanto pare la lotta di Papa Leone XIV sta continuando, perché di lotta vera e propria trattasi. Noi andiamo avanti.

Runaway, Runaway praticamente era la colonna sonora di Lady Gaga e Doe C del film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway appunto, era il famoso magazine che dovrebbe prendere il nome di qualcos'altro, di un altro famosissimo magazine, sarebbe Vogue in realtà. Chissà com'è andato a livelli proprio di botteghino, io devo essere sincera, io sarei dovuto andare a vederlo insieme alla mia bambina, la bambina che in realtà è grande, non sono potuta andare, va bene, però lo vedrò, l'ho promesso e lo vedrò. Andiamo avanti, io volevo parlarvi di scorbuto, perché dovete sapere che torna la malattia dei marinai, in famiglia non si mangiano più frutta e verdure, a Torino è stata salvata una bambina di 7 anni dallo scorbuto, non ci potevo credere. Che cosa è successo? Ve lo racconto così brevemente, perché mangiare poco o nessuna frutta e verdura può avere delle conseguenze molto serie, più di quanto si possa immaginare, in casi estremi a quanto pare sì, si può arrivare addirittura allo scorbuto, una malattia che pareva estinta, in effetti io credevo lo fosse. Lo scorbuto è una malattia causata dalla grave carenza di vitamina C che molti considerano appartenere al passato, io per prima credevo non esistesse davvero più, eppure è proprio questa la diagnosi formulata dai medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per questa bambina di 7 anni. Il caso, particolarmente raro in età pediatrica ma anche in età adulta io penso, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal di Medicine Evidence, portando all'attenzione della comunità scientifica internazionale il fenomeno della riemersione di una patologia che si riteneva ormai scomparsa nei paesi occidentali. Infatti lo scorbuto si sviluppa quando l'organismo resta per lungo tempo senza un adeguato apporto di vitamina C, la vitamina nutriente presa soprattutto in frutta e verdura fresca. La carenza compromette la produzione di collagene, una proteina essenziale per la salute di ossa, pelle, cartilagini, vasi sanguigni. Io pensate, la prendo anche soprattutto come integratore per la pelle, per i capelli, eccetera. I sintomi possono comprendere dolori articolari, sanguinamento, debolezza, irritabilità, difficoltà a camminare. Ecco, io sono matta, golosa, golosissima di pomodori, di zucchine. I pomodori non potrei mangiarli perché sono intollerante al nickel, però ogni tanto uno sgarro lo faccio ugualmente e me li mangio. Però le zucchine, il melone arretato, il cocomero, le ciliegie, ora vi dico i prezzi perché mi sono fatta un pochino, ho fatto un'indagine. Pomodori al momento 5 euro al chilo, anche se siamo in estate, zucchine 6 euro al chilo, melone arretato 3 euro al chilo, cocomero 1 euro al chilo, le ciliegie non ne parliamo, mi sento male, albicocche 4 euro, peperoni e melanzane 3 euro al chilo, insalata a partire da 1 euro, 1,50 euro se va bene. E come si fa a comprarle queste cose? In una famiglia frutta e verdura sono diventati costosissimi. Occorre salassarsi per evitare lo scorbuto, ragazzi. Davvero. Non ho parole.

alle 11.27 abbiamo ascoltato il nuovo punk americano dei Green Day, veramente pazzeschi ragazzi, e io li adoro. Io ho sempre preferito in realtà il rock inglese, per, non lo so, per una questione proprio di sonorità, però ho delle eccezioni e loro sono una di questi. Siamo quasi per arrivare al brecchino delle 11.30. io vi lascio adesso con una canzone che adoro, che sta spopolando, e poi ci risentiamo subito dopo. Mi raccomando, rimanete con noi qui su Touring 104, questo è Touring Café con la Rituccia Nazionale.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

la tromba. La tromba ci introduce all'ultima parte di Turin Caffè, sempre qui su Turin 104. Sono le 11:39 e ci resta poco ormai da rimanere insieme, lo sapete, rimaniamo insieme fino a mezzogiorno come tutti i giorni dalle 10 alle 12 e volevo parlarvi di questa cosa. Il riscatto di tutte le mogli dalle suocere invadenti. Eh sì, è successo davvero. Dopo tanti anni, dopo tutte le vessazioni subite, una donna ha fatto causa alla suocera. È andata esattamente così, ragazzi, più o meno. Questa donna dopo tanti anni se n'era sentite dire di tutti i colori. Ad esempio, vi faccio un esempio: una moglie come si deve non si veste così. Per fare un esempio, un esempio banale, una donna denuncia la suocera per maltrattamenti dopo 13 anni di matrimonio per aver subito abusi e vessazioni psicologiche da parte della madre del marito. La procura di Torino apre quindi un'inchiesta. È un tema così comune, così sottovalutato, che nessuno ci pensa. È ridotto a uno stereotipo, la classica suocera vipera, no? Di solito sono gli uomini quelli che considerano la suocera una vipera, invece no, guardate che le donne fanno una vitaccia. Perché? Perché per il marito la mamma è sempre la mamma, soprattutto qui in Italia. E allora è successo questo. Un tema ridotto a stereotipo, che anche chi in tribunale ha letto, saputo della querela di questa donna che accusa la suocera di maltrattamenti, si è lasciato scappare il classico mi ci rivedo, oppure è successo anche a me. Una catena, insomma, di mortificazioni, violenze psicologiche, ricatti, triangolazioni, quella descritta da questa donna che dopo 13 anni di matrimonio e di intrusioni subite continuamente dalla madre del marito ha trovato il coraggio di denunciare la persona che l'ha ridotta psicologicamente a terra. È incredibile che ci abbia pensato. E la querela, scritta dall'avvocato di parte offesa, Giuseppina Paragano, ha dato vita a un'inchiesta a cui lavora adesso la procura di Torino. La nuora è già stata sentita, ora aspetta che venga fatta giustizia. Ora io sì, sono assolutamente d'accordo, la mia suocera non è così, premetto questo. La suocera sarà stata sicuramente una donna così, ma il marito in tutto questo dov'era? Spesso gli uomini minimizzano e non prendono posizione perché, come dicevo prima, viviamo in un paese in cui la mamma è sempre la mamma. Però le donne in questo caso sono veramente vessate, cioè io ho visto matrimoni rompersi dopo pochi anni, addirittura pochi mesi, proprio a causa dell'invadenza dei genitori. Ragazzi, guardate che è un tema più serio di quello che si possa immaginare. Io rimango sempre allibita, ma il fatto che una donna finalmente trovi il coraggio di querelare questo tipo di abuso psicologico, di maltrattamento psicologico, è veramente importante. Fateci caso.

Sienna Spiro, Material Lover, mi ricorda qualcosa, mi ricorda Madonna per certi versi, quella vecchissima canzone Material Love, è molto simile anche il testo in effetti, solo che questo è molto più drammatico. Va bene, torniamo a noi, manca veramente poco, poi vi lascerò andare ai programmi di oggi. Voi sapete che il Calabria Pizza Fest è stato davvero un successone, ragazzi. I miei colleghi hanno fatto nottata, ecco perché io sono da sola qui in radio, ma oggi pomeriggio riprenderanno tutte le trasmissioni consuete, che fino a ieri non è stato possibile perché erano tutti lì al track, ci sono state interviste, le masterclass. Ci sono state tantissime cose in diretta, abbiamo parlato di cibo, abbiamo proprio parlato con gli specialisti, come si fa la pizza, con i nutrizionisti, ci sono stati dei temi proprio ad hoc, e oggi si riprende tutto.

Ironic, sì, la Ironic di Alanis Morissette in realtà non riguarda l'ironia per come la intendiamo noi, ma riguarda il paradosso, l'imprevedibilità del destino. Infatti la canzone esplora l'idea che la vita ci riservi coincidenze sfortunate o beffe, le quali però a lungo andare si rivelano proprio delle lezioni di vita inaspettatamente utili per la nostra crescita personale. E il brano è proprio famoso per descrivere una serie di sfortunati eventi quotidiani che ironicamente non sono esempi di ironia tecnica, bensì esempi proprio di sfortunate coincidenze. Il vero messaggio dell'artista, tuttavia, nella conclusione del brano è che la vera ironia è che proprio gli eventi negativi o brutti, i brutti scherzi del destino, poi ci aiutano ad arrivare esattamente dove dobbiamo andare. Insomma, un vecchio che finalmente va in pensione e muore il giorno dopo, ad esempio, ascoltate il testo bene: incontrare l'uomo dei propri sogni e scoprire che ha una moglie è terribile, avere un passaggio gratuito quando ormai si è già pagato il tragitto, piovere nel giorno del proprio matrimonio. Ecco, per riassumere questo concetto di ironia del destino con le parole della stessa cantante: la vita ha un modo strano di coglierti di sorpresa, la vita ha un modo divertente di aiutarti. E beh, questa è la canzone che ha fatto proprio la fortuna di Alanis Morissette. Indubbiamente noi ce la ricordiamo, io me la ricordo soprattutto per questo, credo che fosse il 1996. Va bene, noi ascoltiamo

Ed eccoci qui, siamo arrivati praticamente alla fine e come vi dicevo poco fa, oggi ricominceranno i programmi consueti di Turin 104. Per 4 giorni c'è stato un evento bellissimo promosso proprio da Turin 104, il Calabria Pizza Fest, che ha avuto un enorme successo. Sono stati 5 giorni, anzi, per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza. Dal 29 maggio al 2 giugno il lungomare Falcomatà si è trasformato in una vera e propria festa nel cuore pulsante del gusto, della musica, della convivialità, insomma un grande villaggio con tutte le eccellenze gastronomiche calabresi, un evento eccezionale. Ci sono stati protagonisti, maestri pizzaioli italiani, i più importanti, insomma, ma non soltanto questo, ci sono state tantissimi eventi, insomma, musica, festa di tutti i tipi, di ogni tipo di festa, intrattenimento, cultura, raccontati quotidianamente attraverso le dirette radiofoniche e televisive su Radio Turin 104 e anche sul canale 87 del digitale terrestre. Insomma, ci siamo divertiti tantissimo e speriamo di aver fatto divertire e di aver fatto divertire anche voi. Perciò oggi tutto ricomincia come di consueto, come dicevo prima, e noi ci ritroviamo sempre qui domani mattina dalle ore 10 alle ore 12 con Turin Caffè, e ci sarà anche Antonio Simone. Quindi la Rituccia vi saluta e vi dà appuntamento a domani, mi raccomando, non mancate. Un abbraccio grande, grande, grande, grande. A domani, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Il servizio della redazione.
2: Missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
1: Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti, lo ha annunciato il Ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono un medico e 5 dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni in un nuovo caso della serie di attacchi effettuati dal nemico israeliano contro ospedali e centri sanitari, ha affermato il Ministero in una nota. In Italia adesso 4 persone sono state sottoposte ad un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli e notificato stanotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia Giuseppe Visone, che sta coordinando le indagini, sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell'arma hanno cercato, anche scavando con delle ruspe, sempre nel vesuviano l'imprenditore, dopo la denuncia presentata dai familiari. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare turismo. L'uomo sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva, mentre l'animale si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Caselli ha riportato ferite lieve ad una mano, al ginocchio, al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Lo sport motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton. Negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ogni giorno è un giorno in più per amare. Un giorno in più per sognare. Un giorno in più per vivere. Padre Pio da Pietralcina.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata. Scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington, che ieri aveva messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, ha condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In Kuwait un attacco iraniano ha colpito un aeroporto provocando anche diversi feriti. Temporaneamente sospesi i voli. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. A riportare la notizia è The New Humanitarian, citato da Al Jazeera, dopo la conferma arrivata dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate. L'incidente ha riguardato l'applicazione di autoregistrazione utilizzata in Palestina e non altri sistemi dell'organizzazione. L'agenzia ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente per bloccare la piattaforma, oltre a contenere l'intrusione e rafforzare le misure di sicurezza. Torniamo adesso alle celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata ieri per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali. Il servizio della redazione.
2: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assente invece il Vice Premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia, precisa l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. La cronaca tragedia ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto. La vittima di 13 anni era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni che è rimasto ferito. L'incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva a causa di una manovra errata del conducente, forse un'impennata. Una notizia di sport in chiusura: nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con Leclerc è stato annunciato dalla scuderia Ferrari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Bar Gardenia, Semar Elettricità, Drogheria Culinaria, Euro Intimo, Centro Scommesse B-Centers, soloaffitti.it.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Bar Gardenia, Semar Elettricità, Drogheria Culinaria, Euro Intimo, Centro Scommesse B-Centers, soloaffitti.it.

0: territorio.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Siamo tornati in via totalmente eccezionale per parlare di Viola. Siamo contentissimi di farlo perché vuol dire che appunto la rete del Viola ha centrato l'obiettivo di raggiungere la finale playoff che potrebbe garantire la promozione in B nazionale, quindi un obiettivo importante che ora è alla portata, ma ovviamente ci sarà una finale contro Avellino, squadra molto forte e competitiva da vincere. Allora siamo qui ovviamente insieme a Peppe Dattola. Ciao Peppe.
2: Buon pomeriggio a tutti. Scusate il ritardo, avevamo detto 12.45, ma per problemi lavorativi abbiamo dovuto spostare di qualche minuto, ma siamo qua.
1: E di là da te presento il general manager della Re del Viola, Fortunato Vita. Buongiorno. Grazie. E ben ritrovato. Grazie per essere.
3: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere presenziare.
2: E allora, come hai detto tu Andrea, noi avevamo chiuso la nostra parentesi con le trasmissioni di mezzogiorno sia di Viola che di Regina, però questo è un caso speciale, un momento importantissimo, perché tutto quello che...
1: Voglio dire, meno male che siamo dovuti tornare, perché...
2: Non lo volevamo dire, però siamo stati pure superstiziosi, però siamo qua perché mancano 4 giorni esatti alla gara 1 della finale playoff promozione. Viola è arrivata dopo un percorso di playoff importante, ha eliminato 3 formazioni di buon livello: Benevento, Barcellona, la serie più sofferta, e Angri. 2 partite, la serie si è finita in 2 gare, ma sono state 2 partite molto sofferte, sia quella in casa che fuori, vinta dopo un tempo supplementare. E adesso c'è l'ultimo ostacolo, che si chiama Scandone Avellino, una squadra costruita come la Viola per arrivare fino in fondo, ha rispettato i pronostici. L'unica cosa positiva, nel senso che ci sono 2 squadre di pari livello, è che la Viola, che faceva parte del raggruppamento F, ha il vantaggio del fattore campo. Abbiamo invitato proprio per questo motivo Fortunato Vita, per parlare delle sensazioni prima di questa importantissima gara, e per parlare pure che in questo momento, mai come oggi, come in questo momento, è un momento che non viviamo da tantissimi anni, c'è bisogno del sostegno, del supporto della città, ma il sostegno fisico, non sui social, non con i messaggi, ma proprio abbiamo bisogno della gente che domenica riempie quel Paracalafiori. Mi sono prolungato, però ci stai in questo momento.
3: Sì, come hai detto bene, è ancora di più fondamentale la presenza all'interno del Palasport da parte di tutta la cittadinanza, di tutti i tifosi, di tutti quegli addetti ai lavori e gli appassionati di pallacanestro, non solo della città ma della provincia, della regione, perché come abbiamo dimostrato in tante occasioni, questa è una squadra che sente molto l'effetto del tifo di casa e del nostro tifo del Palapentimele. È un'occasione penso unica. Noi da 2 anni che da quando abbiamo rimodulato e riorganizzato tutto quanto ce l'avamo prefissati questo obiettivo, e con un pizzico d'orgoglio diciamo che siamo arrivati a raggiungere questo primo step importantissimo. Ovvio che sappiamo perfettamente la quadratura e la potenzialità di Avellino, però conosciamo pure la nostra potenzialità e siamo qui e ce la dobbiamo giocare fino all'ultimo secondo che ci è concesso. Devo dire che sta rispondendo la tifoseria. Abbiamo già staccato un bel primo obiettivo di biglietti, nonostante ancora non fosse ufficialmente, partirà da oggi la prevendita a pieno ritmo da qui fino a domenica, ma sta rispondendo pure la regione, le altre province. Questo a noi non può far che altro piacere. Già da dopo la vittoria in gara 2 con Angri c'è stato un susseguirsi di messaggi di interesse, proprio per quando fosse la prima gara, proprio sintomo che ci si sta riaccendendo quello che noi speravamo che potesse portare entusiasmo i playoff per la pallacanestro Viola. Ovviamente a raggiungere la finale è sempre bello in qualunque tipo di sport. Ci siamo e ce la giocheremo.
2: Ecco, questo proprio quello che hai detto tu alla fine. Penso che il vostro principale motivo di orgoglio. In città si parla di viola, si parla in maniera positiva e si parla anche con trepida attesa. Anche personalmente, sapete benissimo che da 8 anni facciamo questa trasmissione, mi chiedono quando gioca, come gioca, dove si giocherà. Era tantissimo tempo che non c'era questo entusiasmo e questo interesse. Ecco, voi avete tanti obiettivi, tanti step, tante situazioni che piano piano state cercando di raggiungere, però credo che questo, rifare vedere la viola come un simbolo positivo di Reggio Calabria, sia il vostro obiettivo principale.
3: Assolutamente, assolutamente il nostro obiettivo, ovvio, che è raggiungere una categoria superiore e porta lustro non soltanto alla società ma alla piazza, alla città che lo merita, perché per tutto quello che si può creare a livello di indotto e a livello di visibilità dal punto di vista sportivo per una città che merita, perché che ha subito tanto negatività e ora è giusto che si risollevi non soltanto dal punto di vista economico ma pure dal punto di vista dell'immagine, della gioia che si può condividere in alcune parentesi, e noi lo facciamo attraverso lo sport. Ce la metteremo tutto, ripeto, noi a livello societario, oltre ad avere conseguito una solidità importante, perché questa è una cosa che ci tengo e che era uno degli obiettivi principali, e lo possiamo dire a gran voce, abbiamo raggiunto una strutturazione importante, siamo ripartiti con un settore giovanile e nel giro di 2 anni abbiamo fatto quello che magari altre società riescano a fare in 5, 6, 7 anni, non è detto che lo faccio, con tante difficoltà, perché non bisogna dimenticare che abbiamo sempre le solite difficoltà a livello di impiantistica.
2: Per il giovanile senza struttura.
3: Senza struttura, tra l'altro ci manca un luogo ufficiale che sia destinato solo esclusivamente alla pallacanestro viola, ma questo sarà però argomento di altre situazioni. Però ora siamo in questa fase, è giusto che ci concentriamo tutto su questo obiettivo, che ripeto è un obiettivo che non è soltanto porterà beneficio alla pallacanestro viola, ma può portare beneficio a tante altre situazioni. La cosa, ripeto, che ci tengo a ribadire, che mi ha fatto veramente piacere, è che tante realtà si sono riaccese, tante realtà minori della pallacanestro, non soltanto della provincia ma pure della provincia di Vibo e della provincia di Crotone, si stanno organizzando per essere presenti a questo primo appuntamento che avremo domenica in gara 1, quindi non fa che altro che piacere e non vediamo l'ora di arrivare a domenica.
2: Ecco, ti faccio una domanda che ci sta, nel senso, in questo momento. C'è stato un momento durante la stagione che pensavi che questa squadra non arrivasse a questo obiettivo, e invece quando dentro di te hai avuto la consapevolezza che questa squadra è pronta per arrivare in finale e giocarsi la categoria contro un avversario fortissimo come Avellino?
3: Ma durante la stagione intanto... paradossalmente sembra volata,
2: sì,
3: sembra ieri che abbiamo fatto il raduno,
2: molto più lunga dell'anno scorso.
3: Sì, che abbiamo fatto il raduno il 18 di agosto, siamo qui ora ai primi di giugno, già siamo nella fase finale in tutti i sensi. L'ho analizzata e rianalizzata una miriade di volte, ti dico la verità, sia dopo le vittorie importanti che ne abbiamo fatte fuori casa che dopo le sconfitte brucianti. Abbiamo deciso, per esempio, la sconfitta di Matera, così come la sconfitta di Milazzo sia in casa che fuori. È ovvio che è un continuo analizzare quali sono le cose che abbiamo fatto bene, quali sono le cose che non abbiamo fatto bene e che bisognava migliorare. Siamo lì e ti dico, non per caso, ma magari fuori possono dire che siamo lì perché magari Benevento non era una squadra super attrezzata, Barcellona era una seconda fascia, Angri era ridotta ai minimi termini come roster. Io dico che i playoff sono tutto un altro mondo. Qualunque tipo di squadra ovviamente se la gioca perché vuole una vetrina importante, se la vuole mettere alla prova non soltanto la società ma pure i giocatori, e noi abbiamo incontrato tante difficoltà in queste serie, tant'è che le prime due si sono concluse soltanto a gara 3. Però dico che anche una cosa, che la fortuna aiuta gli audaci, e noi in questo qua siamo stati fino all'ultimo, ce la siamo cercata, nonostante abbiamo tante vicissitudini interne, problematiche dal punto di vista vista fisico, che grazie al nostro staff medico, al nostro staff di preparatori, abbiamo saputo affrontare in modo veramente professionale e meticoloso. E se siamo grazie qui arrivati a gara 1 di finale con un roster quasi al 100%, va dato merito principalmente a loro, che ripeto abbiamo una struttura, e questo quando mi riferisco alla strutturazione è questo, cioè avere una struttura che ti possa permettere di poter risolvere in tempo immediato le problematiche che si presentano durante un percorso. Se non avessimo questa struttura non potevamo affrontare, magari ci ritrovavamo pure noi con un roster ridotto e magari non stavamo qui a parlare di gara 1, ma questo ci ha permesso di poter risolvere tante problematiche durante l'anno, così come siamo sempre stati presenti con tutti i dirigenti, siamo sempre stati presenti in qualunque tipo di necessità e esigenza sia dei giocatori che dello staff tecnico. E poi abbiamo uno staff tecnico che penso che poche società a livello di queste categorie si possono permettere, cioè avere tre allenatori che si confrontano in modo veramente meticoloso quotidianamente su come poter affrontare ogni gara, e non è da poco. Ripeto, sono tante piccole situazioni che concatenate hanno generato questo, l'obiettivo minimo che era quello di arrivare alla finale. Se ti dico che magari me lo aspettavo, ci credevo perché ho sempre avuto questa fiducia, sono stato sempre il primo a dire che vabbè, c'è la sconfitta, ma dalle sconfitte ci si rialza e bisogna essere bravi a analizzare subito quali sono state le cose che non sono andate bene per poter affrontare meglio le situazioni che ci si presentano.
2: Ecco, ce ne possiamo andare perché praticamente hai detto tutto quello che ti volevo, a parte gli scherzi. Ti sentiamo soddisfatto, perché io so benissimo, avendo parlato spesso, che avete fatto tantissimi sacrifici per arrivare fino a questo punto negli ultimi 3 anni, dal punto di vista societario, dal punto di vista economico. Anche l'entrata di Miami ha già dato tanta spinta e tanto entusiasmo e tanta forza a questo progetto, quindi adesso si arriva proprio al punto dove tutti volevamo arrivare. Sembra scontato per chi non è un uomo di sport, perché vive tutto dall'esterno, però arrivare a una regular season facendo 20 vittorie in un campionato molto equilibrato, come testimonia il fatto che sono arrivate 4 squadre al primo posto. La post season, sappiamo benissimo nella pallacanestro che è un campionato a parte, può succedere di tutto. Anche la stessa Angri, che proprio non aveva nulla da perdere e giocava a 100 all'ora, ci ha messo in difficoltà, perché sono i playoff, è ovvio che tutti vogliono vincere e sanno benissimo che nei playoff le serie si possono ribaltare da un momento all'altro. Certo. Anzi, questi playoff proprio l'hanno insegnato in alcuni casi. Quindi siamo arrivati a questo punto, però adesso c'è l'ultimo ostacolo, che è una squadra che aveva lo stesso obiettivo della Viola inizio stagione. Soprattutto durante l'anno ha investito tantissimo, ha preso dei giocatori di alto livello ed è pronta qui a renderci la vita dura. L'unica cosa, come abbiamo detto prima, questa fortuna, questo è un pochettino di fortuna per quanto riguarda il sorteggio del fattore campo, ci avvantaggia noi, e come hai detto tu, il Palla Calafiore sa essere veramente un grande sesto uomo.
3: Questo è una cosa bella, non soltanto per il fattore campo, che sarei stupido a dire che non è un potenziale vantaggio, ma soprattutto è il bello, è poter far rivivere queste emozioni alle persone che veramente ci tengono e che sono appassionati di sport, in questo caso di pallacanestro. Io quello che ho vissuto per la prima volta in questi 2 anni domenica contro Angri è stato veramente emozionante, cioè vedere l'anello del corridoio del passaggio al pentimele strapieno di persone, di bambini che circolavano tra primo e secondo tempo nella fase di stacco, è stato veramente bello, perché mi è arrivata alla mente i ricordi del passato, e sono sicuro che già domenica sarà ancora più emozionante, e questo sarà un quid in più e uno spinta in più per poter raggiungere tutti insieme e condividere veramente qualche cosa di unico.
2: Ecco, domenica c'è Avellino, una squadra che ha avuto anche loro un playoff non tanto facile, perché hanno avuto lo stesso cammino della Viola, 3 gare, no forse no, forse loro hanno vinto 2 serie 2-0, perché hanno battuto in 3 gare a Messina, hanno battuto in 2 gare Cagliari e hanno battuto in 2 gare Matera, anzi la gara 2 hanno vinto pure con uno scarto importante, quindi sappiamo la forza di questo avversario. Sappiamo che però è una squadra con caratteristiche molto simili alla Iona, giocatori esperti, giocatori forti fisicamente, giocatori che sanno come giocare in queste categorie e come vincerle. Quindi secondo te, parliamo un attimo dal punto di vista tecnico, poi ovviamente noi non capiamo niente, saranno già a dirci dove la Viola deve cercare di sfruttare il proprio potenziale, giocando una pallacanestro, che tipo di pallacanestro si deve giocare contro una squadra strutturata molto simile alla Viola?
3: Allora, loro intanto sono una squadra molto profonda. Paradossalmente sono molto più profondi di noi perché hanno, se non erro, 11 senior.
2: Quindi è colpa tua che non è proprio l'undicesimo.
3: L'undicesimo, ahimè, quest'anno non mi sono fatto condizionare, mi sono fermato a 10. No? A parte gli scherzi, hanno rafforzato parecchio perché loro hanno messo 4 giocatori di livello durante la stagione. Infatti il passo nella seconda fase è veramente stato imponente, importante, hanno rischiato di arrivare ai primi. Però nella prima fase erano quinti, sesti, quindi è una squadra veramente strutturata bene, ha vinto con squadre come Messina, che conosciamo il potenziale. Messina ha dato filo da torcere in gara 2, però sono caduti lì. Poi contro Cagliari, che non dimentichiamo che Cagliari ha eliminato Brindisi, è andato a vincere 2 volte a
2: una squadra
3: che era arrivata a pari punti con noi, 40 punti aveva fatto insieme a Matera,
2: quindi da
3: considerare questo qua. Ma ricordiamoci che è uscita fuori Ragusa, è uscita fuori Brindisi, è uscita Monopoli, è riuscita a rientrare a un roster, cioè i playoff sono tutta un'altra storia, abbiamo già detto,
2: sono stati molto belli e
3: interessanti. Con Matera, secondo me, Matera aveva, forse era a corto di benzina, perché è stata veramente estenuante la serie con Catanzaro, e ti dico la verità, non mi avrebbe sorpreso affatto se Catanzaro fosse passato con Matera, perché soprattutto quando siamo andati a giocare noi, benché qualcuno aveva qualche campanello d'allarme per il fatto della nostra sconfitta, ma era una squadra invece che stava correndo come veramente erano veramente in forma, infatti ha dato filo da torce fino all'ultimo. Avellino, noi dobbiamo puntare sulle nostre peculiarità, che le sa il coach, le sanno i giocatori, non dobbiamo farci, non ci dobbiamo scomporre, non ci dobbiamo preoccupare, il potenziale c'è e abbiamo tante opportunità, tante frecce nel nostro arco per poter attaccare questa corazzata. È un po' un armarcord di vecchie sfide da Serie A, quindi questo è pure il fascino di questa sfida, che magari sembrava una finale predestinata, quindi noi ce la siamo conquistata, penso pure per loro è un motivo d'orgoglio. Tra l'altro loro hanno pure questa situazione che arrivano da una sconfitta dell'anno scorso contro Piazza Nerina, quindi vorranno
2: all'ultimo tiro, quindi sono contro Marco Laganà
3: ulteriormente. Quindi ci sono tante cose, se ci mettiamo qua a vedere quali sono le cose che gli intrecci, non riusciamo più, non vediamo loro, dobbiamo soltanto arrivare a domenica, okay. è lunga.
1: Se poi il fatto di
2: Andrea non ha mai parlato così tanto come è bello carico, quindi
1: dicevo, chissà se la finale dello scorso anno sarà più un vantaggio o uno svantaggio per Avellino, perché sicuramente hanno il peso di aver perso una finale, poi come ha detto Beppe all'ultimo, però hanno anche l'esperienza rispetto, anche se lui dico il roster della Viola è un roster esperto, però le esperienze proprio vicinissime forgiano e sicuramente lasciano un qualcosa a una squadra come Avellino, che, diciamolo, l'ha detto benissimo il general manager, è molto forte.
2: Però credo che dell'anno scorso forse sono rimasti uno o due giocatori, quindi
3: è rimasto Stefanini, è rimasto un giocatore che è veramente il metronomo, che è Cantone,
2: sì,
3: che reputo uno dei giocatori più forti del roster, quindi è veramente l'ago della bilancia. Però ripeto, noi
1: poi abbiamo la Canaga, insomma, lo scorso anno è stato protagonista, speriamo possa recuperare.
3: Abbiamo 10 giocatori,
2: Marco, le condizioni fisiche di Marco, si può dire qualcosa? Facciamo pretattica.
1: No, beh, certo. Il roster della Viola ha dimostrato di essere completo.
3: E pronto per giocarsi, ma ripeto, non perché cosa ve lo devo dire, per per coprire, per facciate e quant'altro, ma veramente chi più chi meno, basta citare per esempio l'ultima partita dove magari è mancato qualche altro giocatore, sono usciti altri giocatori dalla panchina, vedi Agbor Tabby, vedi Matteo, vedi Mattia Zampa, cioè,
0: la quintana, veramente la quintana è tornata.
3: Quindi questa, noi abbiamo questa, la bellezza di questa squadra è questo, che noi abbiamo 10 giocatori e magari se mancano 2-3 magari ti escono altri 2-3 che ti riescono a portare la squadra alle vittorie, quindi questo va dato atto, quindi siamo tutti concentrati e tutti rimiamo sulla stessa linea.
0: Ecco, dei giocatori che avete formato insieme al direttore sportivo Medulli, insieme al coach, insieme allo staff tecnico che avete preso quest'estate, se li avete presi un motivo c'è, ma chi è che ti ha sorpreso di più come crescita durante la stagione? Io lo so, quello è bravo quindi lo prendo, però poi non ti aspettavi che potesse arrivare dove è arrivato adesso a giugno dopo quasi 10 mesi di stagione?
3: Ma tu lo sai la risposta mia, non te la dirò mai a fine stagione, ti lascerò la situazione. No, beh, a parte questo, se ti devo dire un nome veramente è stato
0: uno che ti ha sorpreso leggermente di più, nel senso, se l'hai preso, ripeto, qualche referenza, qualche cosa la sapevi già.
3: Beh, non mi aspettavo una crescita così costante e proficua di magari di Leo Clark, un giocatore che veramente ha dato delle cose di soddisfazione non soltanto dal punto di vista tecnico ma pure dal punto di vista umano. E ti posso garantire un'altra cosa, un aspetto importante è che tutti questi ragazzi, veramente un gruppo eccezionale. Tutti bravissimi ragazzi, ma non ce ne sono, ma non te lo dico proprio per così, ma te lo dico veramente perché è un piacere stare con delle persone molto equilibrate, concentrate, che vivono bene. L'anno scorso era stata veramente era già difficile gestire quel gruppo, però noi, memori proprio dell'esperienza dell'anno scorso, siamo andati a cercare delle persone non soltanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista comportamentale, adeguate al nostro profilo, alla nostra mentalità, alla nostra visione di non soltanto di pallacanestro ma di come stare, di come comportarci. Noi abbiamo delle idee chiare, però vogliamo che ci deve essere portato in giro il brand Viola, però in un certo modo non vogliamo che venga prenda altre direzioni negative. Ripeto, quell'Arc, però così come tutti gli altri ragazzi, veramente te li potete citare uno a uno e dire tutto l'aspetto veramente positivo che hanno avuto in questa stagione, che è veramente importante.
0: Ecco, un'altra cosa, la coesione fra società, squadra e staff tecnico. Sappiamo benissimo che il tifoso spesso durante la stagione, durante qualche sconfitta, anche quelle che hai citato tu, cacciamo l'allenatore, facciamo questo, facciamo quest'altro. Voi avete sempre creduto in questo progetto, in questa compattezza fra tutti i reparti, il risultato è questo importantissimo traguardo.
3: Ma questo penso che sia uno dei punti basilari in una società che si pone degli obiettivi, che arrivino le sconfitte o che arrivino le vittorie, deve essere sempre chi ha messo in piedi il progetto e che lo vuole portare avanti ad analizzare e a portare le modifiche. Non ci si può far condizionare dal commento, dal parere, dalla visione del tifoso barra appassionato, perché così sarebbe veramente deleterio, rischierebbe di far naufragare la barca dall'oggi al domani. Noi bisogna essere vigili, siamo delle persone competenti e non siamo presuntuose, non siamo assolutamente presuntuose, analizziamo, sappiamo riconoscere i nostri sbagli. Infatti noi l'anno scorso abbiamo, su quello che abbiamo fatto, il primis mi metto io perché parte tutto da me, e ti dico, gli errori che ho commesso l'anno scorso non sono stati commessi quest'anno, e sulla scorta di quegli errori abbiamo ricostruito e fondato una determinata struttura e una squadra che già in provvisione, già dell'anno scorso, noi ci stiamo lavorando. Questa è la cosa bella, perché lo facciamo con passione, con tutti quanti, quando ci ritroviamo con i miei dirigenti, con lo staff e quant'altro, ci ritroviamo con il sorriso e con la passione di stare insieme e di poter riprogrammare. C'è l'entusiasmo, non c'è la stanchezza di dici abbiamo fatto attività per 10 anni e per 10 mesi, fermiamoci, ci prendiamo la vacanza. Invece ne abbiamo voglia, proprio perché abbiamo raggiunto un risultato, ne vogliamo migliorarlo. E questa è la cosa bella del nostro gruppo, del gruppo Pallacanestro Viola, che c'è dietro le quinte, che magari tutti quanti, molti non vedono, però vi assicuro che c'è ed è consolidato.
0: Ecco, un altro risultato importante è il coinvolgimento dei giovani. dei giovani che hanno fatto dei grandissimi campionati a livello giovanile, ovviamente risultati importanti, che si parlava anche di campionati di eccellenza, e che arrivano in prima squadra, si sentono coinvolti, hanno anche la possibilità alcuni di scendere in campo, alcuni hanno messo i primi canestri. Ecco, oltre a coinvolgere la prima squadra, siete riusciti, noi li abbiamo avuti spesso come ospiti, a coinvolgere anche questi ragazzi, che si sentono parte integranti di una società che si chiama Viola Reggio Calabria.
3: Assolutamente, questo dovrà essere sempre ancora più presente, questa presenza dei giovani, ma non deve essere la presenza della al tabellino al referto, magari l'ultimo canestro su una partita vinta di 20-30, ma l'obiettivo nostro da qui ai prossimi 2-3 anni è di portare ragazzi del territorio che dicono la loro in campo, che possono essere rischierati e con un minutaggio importante. Questo è il nostro obiettivo, al di là poi della categoria che vedremo a fine stagione quale sarà, però questo è uno degli obiettivi principali, lavorare sul settore giovanile, perché devono essere il punto di riferimento, non devono essere delle comparse. Comparse non le vogliamo, vogliamo dei giovani del territorio che dicono la loro e che possono esprimere veramente pallacanestro, anche perché dobbiamo fare un'inversione di tendenza. Se tu vai a vedere gli ultimi dati statistici, in tutte le finali purtroppo nazionali, tra l'altro io ho assistito, ho preso parte a una finale nazionale under 17 eccellenza, un dato eclatante che è la mancanza di società del sud Italia, tranne Brindisi che ha presenziato nei gironi di qualificazione e Napoli su un'altra categoria, però da Roma in su. E poi noi dobbiamo cominciare a lavorare, a far capire, cioè piuttosto i nostri talenti che vadano in altre società del nord Italia, ma dobbiamo fare questa inversione in tendenza, dobbiamo mettere nelle condizioni migliori di far capire che si può fare pallacanestro ad alti livelli al sud Italia. E noi abbiamo tutte le condizioni, ci manca soltanto, ripeto, la struttura. Nel momento in cui avremo la struttura, noi siamo nelle condizioni perfettamente, sia economiche che tecniche che organizzative, di competere con tutte le altre società. Non ci spaventa questa situazione. Quindi dobbiamo soltanto arrivare al nostro obiettivo e poi pian piano diremo la nostra.
0: Andrea è bello carico, quindi noi facciamo andare ad allenarsi a fare qualcosa, perché
1: l'attenzione sale.
0: Ce l'abbiamo tutti in questi giorni, perché è una cosa che abbiamo seguito passo passo e che sarebbe veramente il coronamento di un percorso.
1: Ma non è solo una stagione, cioè, nel senso, quindi sottolineiamo il lavoro che sta facendo questa società da un paio di stagioni, è giusto dirlo.
0: Non perché c'è lui, no,
1: l'abbiamo sempre detto, c'è Maiani,
0: poi si monta la
1: che comunque questa società ha ridato vita nel vero senso della parola al basket reggino, perché dopo quello che era accaduto, le vicissitudini varie, si era un po' veramente perso totalmente l'attaccamento. Invece lavorando, magari domenica già in gara 1 vedremo un palazzetto ancora più pieno delle altre volte, ma questo è tutto frutto di un lavoro che va avanti da anni e che oggi può raccogliere un primo step, e sarebbe veramente bello sia per la città, che sappiamo sta vivendo sportivamente alti e bassi, perché la Domotec ci sta facendo davvero essere orgogliosi, la Regina ha qualche difficoltà,
0: la Viola che nella Reggio Basket, hanno fatto un grandissimo percorso a livello europeo, non solo nazionale, quindi.
1: E la Viola può mettere un altro tassello importante per la rinascita dello sport reggino, che noi sappiamo, insomma, Reggio Calabria è una città che vive di sport, ama le sue squadre, e sarebbe bellissimo vedere un'altra promozione dopo quella della Domotec.
0: Allora, ci siamo quasi 4 giorni, noi ora salutiamo Fortunato Vita, gli facciamo mandare un messaggio ai tifosi, ai nostri ascoltatori, che sappiamo benissimo che hanno bisogno in questo momento di essere rassicurati sul fatto che la Viola ce la metterà tutta, ma siamo convinti che sarà così. Noi domani torneremo con Momenti nell'Arancia, avremo un'altra bella puntata, quindi seguiteci, perché ci sarà un altro personaggio importantissimo, forse quello che sta più dietro le quinte, però noi l'abbiamo avuto spesso come ospite e lo salutiamo, Mimmo Porcino, che senza di lui tutto questo, forse se se ne va lui, se se ne va Vincenzo Pino, qualche sostituto, ma se se ne va lui cade. Parte gli scherzi, hanno creato un bel gruppo,
3: assolutamente.
0: E si vede. E insieme a lui ci saranno in studio il capitano Manu Fernandez e il tuttofare Edoardo Maresca, che nei playoff si è messo a difendere, come diceva, di Kembe Mutombo. Viaggia alla media di 3 stoppate più o meno a partita, perché ha alzato
2: come tutti, fra l'altro, nei playoff ha alzato ancora di più il livello di intensità. Quindi tocca a te, messaggio a Reggio Calabria, al pubblico della Viola e a tutti gli appassionati di sport di questa città.
3: Io dico soltanto una cosa: noi come società, come proprietà, ci siamo posti un obiettivo per questa gara 1, come limite, come obiettivo minimo di spettatori. Io quello che dico ai tifosi reggini, alla cittadinanza, alla provincia e quant'altro, di stupirci assolutamente, di raggiungere, di starci accanto e di presenziare, perché potrebbe essere veramente una bella parabola sportiva, e la vogliamo condividere con tutti quanti voi, e spero che veramente già dai prossimi giorni ci sarà questa affluenza, questa corsa, come già sta avvenendo nei giorni antecedenti, per prendere questo biglietto di gara 1. Quindi vi aspettiamo tutti quanti, perché abbiamo bisogno di voi, di tutti i tifosi reggini.
2: Due vittorie, non diciamo che se dovesse andare male c'è un'altra possibilità, ma noi ci concentriamo su...
3: Se dovessi mettere che mi potevano dare l'opportunità di poter scrivere questa cosa, è ovvio che ti direi, mi accontento pure di andare a perderla, però condividere, però sarebbe qualche cosa veramente
2: per completare il percorso, sarebbe bello vincere questa via. Però
3: intanto incominciamo da gara 1 e poi quello che verrà ci prenderemo.
1: Vinciamola, poi
2: vinciamo
1: ovunque, va bene.
2: Diciamo per onor di cronaca, gara 2 è il programma mercoledì 14 ad Avellino, eventuale gara 3 a Reggio Calabria mercoledì 10 ad Avellino, eventuale gara 3 sempre a Reggio Calabria il 14. Quindi siamo pronti, ragazzi. Andrea,
1: assolutamente sì, prontissimi. Allora andiamo anche in chiusura anche noi, rinnovando l'in bocca al lupo e i complimenti al general manager Fortunato Vita e a tutta la rete del Viola.
3: Viva il lupo, come si suol dire,
1: per la grande stagione, a prescindere poi dal risultato finale. Grazie ovviamente, Peppe, di nuovo a te per avermi accompagnato in tutta questa stagione, aver raccontato anche a mezzogiorno i vari accadimenti, appunto, della Viola. Abbiamo analizzato la stagione, abbiamo avuto sempre la disponibilità
2: di questi bravi ragazzi, a parte gli scherzi che facciamo, sono veramente bravi, a parte Marco Laganà, sono tutti bravi. Permetto a Marco una battuta in più, perché l'ho visto crescere, però sono tutti veramente bravi ragazzi, e si è visto proprio che si sono ritrovati anche a livello mentale nel momento più importante della stagione, quindi questa è una testimonianza della loro maturità.
1: Benissimo, benissimo, grazie davvero a Peppe D'Attola, grazie di nuovo al general manager Fortunato Vita, e grazie ovviamente a Santo Frascati, Chiara Cucinotta e tutto Progetto 5 che ci dà la possibilità, ecco, di parlare di sport, di calcio e basket. Grazie, grazie davvero anche a tutti voi che ci avete seguito. Mi raccomando, continuate a seguire i canali di Turing. Ciao!
4: Radio Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nel Cosentino, dove quattro braccianti agricoli di origine pakistana sono morti carbonizzati all'interno di un'auto. Le immagini della videosorveglianza avrebbero confermato che le vittime sono state bruciate vive. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, connazionali delle vittime, accusati di omicidio volontario. Determinante anche la testimonianza dell'unico superstite, un lavoratore afghano, riuscito a salvarsi rompendo un finestrino. Le indagini sono ancora in corso per chiarire movente e dinamica del delitto. Nuovo episodio di violenza nel carcere di Arghillà. Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un'aggressione avvenuta nel rientro dei detenuti dai passeggi. Secondo il sindacato OSAP, i detenuti avrebbero utilizzato armi rudimentali ricavate da lamette, provocando ferite da taglio ai poliziotti. Il sindacato denuncia una situazione sempre più critica all'interno dell'istituto e ha chiesto un intervento urgente al governo e al ministro della giustizia per garantire maggiori condizioni di sicurezza al personale in servizio. Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: Potremmo esserci, ma in una trattativa così lunga il condizionale è ancora obbligatorio. Questi sembrano i giorni individuati per il preliminare di vendita della Regina al gruppo riconducibile a Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e presidente del Campobasso. Momenti attesi da settimane dopo una trattativa serrata e quei primi contatti dalla metà di aprile, così come avevamo già detto. Da allora si sono susseguite interlocuzioni, proposte, rallentamenti, nuove aperture e dichiarazioni pubbliche dello stesso Rizzetta. Adesso l'ultima indiscrezione che porta a questa settimana è il passaggio necessario per proseguire con il cambio di proprietà. La speranza dell'ambiente amaranto è che questa volta si arrivi a un punto concreto, anche perché il calendario non aspetta. Se non ci si è già mossi sotto traccia, il rischio è quello di essere in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Serviranno scelte rapide, dalla struttura societaria all'area tecnica, passando per lo staff tecnico, mercato, budget e obiettivi, tutti passaggi che non possono essere rinviati ancora troppo a lungo. Per questo il preliminare di vendita, se confermato, rappresenterebbe un momento decisivo. Non la fine del percorso, ma certamente un primo snodo concreto. Nel frattempo sui social buona parte della tifoseria si è accesa dopo le prime voci sulle possibili conferme di alcuni dirigenti già presenti nella società presieduta da Ballarino. Nei giorni scorsi abbiamo avanzato alcune ipotesi e secondo quanto filtra sembrerebbero andare nella direzione di ciò che potrebbe accadere. La reazione di molti non si è fatta attendere. Tra commenti pubblici e messaggi privati, diversi sostenitori amaranto avrebbero manifestato il proprio disappunto direttamente a Matt Rizzetta. Il presidente del Campobasso ha risposto con toni garbati, spiegando che si tratta ancora di discorsi prematuri. In tutto questo resta da capire quale sarà la posizione del tifo organizzato. La stagione si era chiusa con una contestazione netta alla società e con la scelta di disertare le ultime due gare dei playoff. Ad oggi però non si registra ancora una presa di posizione pubblica rispetto alla possibile nuova proprietà e agli scenari futuri.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Tutti i vizi, quando sono di moda, passano per virtù. Molie.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Wow. Su Turin 104. 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ok all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, concede 14 miliardi di euro in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea. Veniamo adesso al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina e la presidenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ha scritto su Telegram Zelensky, ci sono circa 1100 chilometri, sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico SPIF promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa, annunciata anche la presenza di una delegazione statunitense. In Medio Oriente adesso il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale, invitando i civili ad allontanarsi in previsione di attività militari. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico e il servizio della redazione.
2: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Quando ci saranno i risultati, dirò la mia, è un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. Un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire. Così ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno, a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità, già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 18enne accusato di aver partecipato all'accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi in pieno centro nel comune vesuviano. La vittima è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe partecipato alla rissa verificatasi all'altezza di un ufficio postale e poi sfociata nel ferimento del commerciante, raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Andoni Iraola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto una accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: runway.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Quattro notizie.
1: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nel Cosentino, dove quattro braccianti agricoli di origine pakistana sono morti carbonizzati all'interno di un'auto. Le immagini della videosorveglianza avrebbero confermato che le vittime sono state bruciate vive. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, connazionali delle vittime, accusati di omicidio volontario. Determinante anche la testimonianza dell'unico superstite, un lavoratore afghano, riuscito a salvarsi rompendo un finestrino. Le indagini sono ancora in corso per chiarire movente e dinamica del delitto. Nuovo episodio di violenza nel carcere di Arghillà. Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un'aggressione avvenuta nel rientro dei detenuti dai passeggi. Secondo il sindacato OSAP, i detenuti avrebbero utilizzato armi rudimentali ricavate da lamette, provocando ferite da taglio ai poliziotti. Il sindacato denuncia una situazione sempre più critica all'interno dell'istituto e ha chiesto un intervento urgente al governo e al ministro della giustizia per garantire maggiori condizioni di sicurezza al personale in servizio. Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: Potremmo esserci, ma in una trattativa così lunga il condizionale è ancora obbligatorio. Questi sembrano i giorni individuati per il preliminare di vendita della Regina al gruppo riconducibile a Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e presidente del Campobasso. Momenti attesi da settimane dopo una trattativa serrata e quei primi contatti dalla metà di aprile, così come avevamo già detto. Da allora si sono susseguite interlocuzioni, proposte, rallentamenti, nuove aperture e dichiarazioni pubbliche dello stesso Rizzetta. Adesso l'ultima indiscrezione che porta a questa settimana è il passaggio necessario per proseguire con il cambio di proprietà. La speranza dell'ambiente amaranto è che questa volta si arrivi a un punto concreto, anche perché il calendario non aspetta. Se non ci si è già mossi sotto traccia, il rischio è quello di essere in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Serviranno scelte rapide, dalla struttura societaria all'area tecnica, passando per lo staff tecnico, mercato, budget e obiettivi, tutti passaggi che non possono essere rinviati ancora troppo a lungo. Per questo il preliminare di vendita, se confermato, rappresenterebbe un momento decisivo. Non la fine del percorso, ma certamente un primo snodo concreto. Nel frattempo sui social buona parte della tifoseria si è accesa dopo le prime voci sulle possibili conferme di alcuni dirigenti già presenti nella società presieduta da Ballarino. Nei giorni scorsi abbiamo avanzato alcune ipotesi che, secondo quanto filtra, sembrerebbero andare nella direzione di ciò che potrebbe accadere. La reazione di molti non si è fatta attendere. Tra commenti pubblici e messaggi privati, diversi sostenitori amaranto avrebbero manifestato il proprio disappunto direttamente a Matt Rizzetta. Il presidente del Campobasso ha risposto con toni garbati, spiegando che si tratta ancora di discorsi prematuri. In tutto questo resta da capire quale sarà la posizione del tifo organizzato. La stagione si era chiusa con una contestazione netta alla società e con la scelta di disertare le ultime due gare dei playoff. Ad oggi però non si registra ancora una presa di posizione pubblica rispetto alla possibile nuova proprietà e agli scenari futuri.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga. E io non te pago. Alberto Sordi, Onofrio del Grillo.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
4: Smash It's Up Chart.
3: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ok all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, concede 14 miliardi di euro in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea. Veniamo adesso al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina e la Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ha scritto su Telegram Zelensky, ci sono circa 1100 chilometri, sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico SPIF promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa, annunciata anche la presenza di una delegazione statunitense. In Medio Oriente adesso il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale, invitando i civili ad allontanarsi in previsione di attività militari. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico e il servizio della redazione.
2: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Torniamo adesso alle celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata ieri per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali il servizio della redazione.
3: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia, precisa l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. La cronaca tragedia ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto. La vittima di 13 anni era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni che è rimasto ferito. L'incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva a causa di una manovra errata del conducente, forse un'impennata. Una notizia di sport in chiusura: nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con Leclerc è stato annunciato dalla scuderia Ferrari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Alda Merini.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali. 104 Touring 104.
8: Benvenuti.

0: Ecco, abbiamo
1: il canterino. Buongiorno.
0: Buongiorno, perché ti sei svegliato adesso?
1: Vabbè, svegliato da un sogno che mi hanno detto che è stato bellissimo e io non c'ero, ho mandato un mio sosia e mi ha detto il mio sosia che te l'ha scoperto subito che non ero lui io.
0: Oddio.
1: Cioè al Calabria Pizza Fest non ero io.
0: Mancava il soggetto.
1: Mancava il soggetto
0: e il luogo.
1: Nella mia testa c'era.
0: Sì, l'ho notato. Comunque, partiamo bene, dai. Siamo ritornati in studio, in sede, dopo quattro giorni.
1: Cinque
0: giorni.
1: In realtà cinque.
0: Di diretta, diciamo, da un'altra postazione. Comunque, ci siamo divertiti tantissimo. È stato un evento bellissimo, molto partecipato. Tu sei un po' stanco oggi, dai. Sei un po' reduce del...
1: Sì, bello, sul serio, ma anche perché vedi tantissime persone, poi c'è una festa riuscitissima.
0: Una festa continua.
1: Vabbè, allora sai che facciamo? Mi riprendo un attimo.
0: Sì, dai, mandiamo una canzone.
1: Tutta da ballare.

0: che bello, siamo tornati in diretta mercoledì 3 giugno, tutto sotto controllo.
1: Comunque
0: a Radio Tuning.
1: Stavo notando che a te il caffè fa proprio un effetto così subito. Cioè, c'è una differenza da prima della canzone e ora che, mamma mia, complimenti al caffè. No, ma senti, stavo notando, cioè ho notato, in realtà te lo devo confessare, stavo facendo una deviazione, stavo andando al mare, perché appena mi sono messa in macchina per venire in radio, la temperatura segnava 36 gradi, ho detto no,
0: 36?
1: Ma, no, devo fare una deviazione.
0: A casa tua 36?
1: Poi sì, a
0: pensa
1: casa mia.
0: Cioè in città, tu non è che abiti lontano dalla città, però pensa
1: sì,
0: a sbarre centrali.
1: No,
0: quanto...
1: Però poi ho detto no, non posso lasciare Phil da solo.
0: No, dai, poi è bello ritornare su, cioè noi potevamo avere, per tutto quello che abbiamo realizzato in questi giorni, potevamo avere anche un giorno di, diciamo, di vacanza, ma in realtà non ci fermiamo mai.
1: Ma no, non ci fermiamo, anche perché, voglio dire, se si ferma la radio, si ferma la musica, si ferma tutto, si ferma la vita.
0: No, stamattina è stato bello, complimenti a Ritter che era da sola fino a un certo orario, mi hanno un messaggio perché nella programmazione della radio non apparivano le canzoni. E io mi sono preoccupato, ma mi sono dimenticato in realtà di generare il palinsesto. Quindi lui ha pescato sì le canzoni, quelle che doveva pescare random, però era preoccupatissimo a ridere. Ha detto: ma qui è sparito tutto, ma siete ancora in diretta? No, mi ha detto: ma siete in diretta? Avete lasciato la diretta
1: dalla
0: Pizza Fan. Ma no, perché? Quindi sono entrato in remoto, ho controllato che...
1: Vabbè, dai, ci sta. Dopo tutti questi giorni un po' pieni, ci sta tutta.
0: Vai, bambole di pezza e poi torniamo, dai. Okay.

0: buongiorno.
1: Sto cercando di chiamare a rapporto tutti i tecnici della radio che stanno sentendo la radio.
0: Allora, comunque, ho appena visto. Ah, sì.
1: No, vai.
0: Che dicono? No. Ho appena visto una notizia fantastica, Phil, che dobbiamo assolutamente dire. Uh-huh. Che proviene direttamente dalla Polonia. Yes. Allora, è stata ripristinata la linea di autobus 666 per L.
1: Ma inferno,
0: c'è una località in Polonia che si chiama, non so se si pronuncia L proprio con la H ispirata all'inglese, però è H e L, che ovviamente in inglese significa, cioè non scritto inferno. Così, però significa inferno. E appunto c'era una linea di autobus 666 che era stata bloccata da... appunto da proteste di gruppi religiosi,
1: certo.
0: Ed era rimasta chiusa per non so quanto tempo e niente, era stata rinumerata 669 dopo le proteste di gruppi religiosi contro i presunti riferimenti satanici, e adesso però è stata ripristinata con il numero originale 666.
1: Ma il prefisso per chiamare lui Lucifero, no?
0: No, in realtà devo approfondire, non so perché 666 è il numero associato al diavolo, alla fine a Satana. Adesso faccio una ricerca, dai, e poi ve lo dico.
1: Sai che, no, poi lo dico prima.
0: Vai, poi mi dici quello.

0: con Jazzy che gli ha cantato una nuova canzone. Tutto sotto controllo, aspetta.
1: Sì, tutto sotto controllo. Nel frattempo io continuo con le notizie dal mondo simpatiche che mi vengono. Perché adesso c'è un'altra notizia dal mondo, in particolare ci proviene dal Brasile, a Rio de Janeiro, dove una donna è sprofondata in un tombino mentre passeggiava. Cioè, l'immagino, poverina. L'ho detto perché, vabbè, non lo so, è una notizia, quindi state attenti ai tombini, anche perché sai che a me è capitato una volta di cadere con una gamba, in realtà, hai presente quei quadrati di vetro che ci sono, non so come si chiama, non sono proprio tombini.
0: Aiuto,
1: non so, vabbè, comunque.
0: Ma per l'acqua?
1: No, ci sono questi. Allora, in particolare nella discesa del liceo scientifico, c'erano una volta.
0: Le carrozze. C'erano i mattoni messi.
1: Proprio sul marciapiede dei quadrati di vetro.
0: Di vetro?
1: Sì.
0: Quelli che li mettono a recinzione degli alberi, forse, no?
1: Erano proprio sul marciapiede, solamente che uno mancava il vetro. E io sono caduta con la gamba dentro questo quadratino. Non so il nome preciso. E sono rimasta con la gamba. È stato bruttissimo perché poi mi hanno tirata. Per fortuna non mi sono fatta male, però ancora io ho il segno sulla gamba.
0: Non passi più da quella via.
1: No. E quindi mi è rimasto proprio l'avvallamento sulla coscia.
0: Questo è un messaggio subliminale che dice Ludovica. Quando camminate non state
1: lì attenzione
0: col telefonino,
1: questo è il vero
0: messaggio che voglio lanciare,
1: anche perché io mi rendo conto che sempre più noi siamo attaccati al telefono mentre passeggiamo e non va bene.
0: Va bene. E questa ragazza dopo quanto l'hanno tirata via?
1: C'era un'amica che mi ha tirata.
0: Non la ragazza tua, è quella del Brasile.
1: Non lo so, non lo specifica. Comunque si vede che lei cade, poverella.
0: Aiuto.

0: visto? Parlavamo di Brasile, voilà, lei.
1: Sì, dai, siamo a tema. Senti, vabbè, te la do un'altra notizia.
0: Sì,
1: sei,
0: dai,
1: pronto?
0: Certo.
1: Sì, sì, sono... Allora, è stato sviluppato un cerotto che permette di misurare il livello di stress in tempo reale. Oddio, però comunque a me queste cose mi fanno un po' paura. Perché se noti, cioè, adesso c'è lo smartwatch che misura il battito, conta i passi. Cioè c'è un po' un ipercontrollo sul nostro corpo, come se fosse una macchina che deve funzionare bene. Che, cioè, a me mettono un po' ansia. Comunque, vabbè, piccolo parere personale. Comunque un gruppo di ingegneri e medici hanno messo appunto un piccolo sensore indossabile simile a un cerotto, capace di rilevare lo stress fisiologico senza prelievi di sangue o analisi specializzate. All'interno di questo piccolo dispositivo sono integrati diversi sensori per il monitoraggio dei parametri fisiologici, cioè attività cardiaca, respirazione, sudorazione, temperatura cutanea e flusso sanguigno. Che ne pensi?
0: Cioè, tu ti applichi sto cerotto
1: sto cerotto e c'hai i dati, non so dove. Quindi i dati del cerotto si possono essere trasmessi, aspetta, ora ce lo spiega, in tempo reale ad uno smartphone o smartwatch, ecco quello che dicevo prima, dove algoritmi di machine learning analizzano i partner associati allo stress. Il dispositivo può funzionare più di 24 ore consecutive. Ma posso dire una cosa? Ma basta monitorarsi così.

0: talento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: volevo ringraziare Zio Tano e Gustavo Pesciolino Blavo.
1: Sempre, li ringraziamo sempre.
0: 10:10 stamattina, tranquillo, mi già hanno messo delle canzoni nuove che tra un po' sentiremo, lo diciamo, perché passate anche Rita, poi passeremo anche noi.
1: Ah sì?
0: Cioè, no, siamo alla ricerca dei successi dell'estate.
1: Esatto,
0: che sta arrivando.
1: Ma te lo stavo dicendo, ma l'abbiamo trovato questo tormentone, in realtà no, l'abbiamo trovato. Mannaggia.
0: Le canzoni che abbiamo sentito stamattina, niente.
1: Allora facciamo così, abbiamo tempo fino al 21 giugno, la data del solstizio d'estate.
0: Che è domenica, se non sbaglio.
1: Non lo so,
0: perché mi hanno detto.
1: Aspetta un attimo che controllo. Grazie. Al volo. Sì, domenica 21 giugno, solstizio d'estate. Ricordiamo il solstizio d'estate quando ci sono il maggior numero di ore diurne di giorno.
0: E poi va a scendere.
1: E quindi noi entro il 21 giugno dobbiamo trovare il tormentone estivo. Ce la faremo?
0: di canzoni ne arrivo tantissime, quindi insomma poi.
1: Dai, abbiamo qualche settimana, sono 2 settimane e mezzo.
0: Senti, ne ho individuato uno che non è un vero tormentone, però appena
1: ballabile.
0: Metti questa canzone, sì, balli in automatico.
1: Ah,
0: senti
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'.

0: listen to me. Ciao,
1: ciao.
2: Ciao.
0: Volevo dire una cosa, che tutte le persone che sono salite sul palco ieri del Calabria Pizza Fest.
2: Cosa? Che volevi dire?
0: Non lo so, la festa finale è stata bellissima ieri.
2: Sì, immagino.
0: Bella, bella, sul serio. Complimenti a tutti, tutti.
2: Complimenti a tutti. Quindi che cosa ti porti da questa esperienza, Phil? Si può migliorare qualcosa?
0: Mangiare la pizza in 3 minuti prima che ti chiamano, dico, oh, vedi che devi salire.
2: Comunque posso dire che io l'ho mangiata sabato ed era veramente buona la pizza.
0: Buonissima,
2: sì, mamma mia, buona. Poi abbiamo avuto quella chicca di sorbillo, quel pezzettino di pizza che ci ho fatto apposta per noi.
0: Il buon prof ci ha estrapolato
2: l'intervista. Sì, bravo, sì. E poi mi ha colpito tantissimo il fatto che io non l'avevo mai considerato di non fare la salsa con le lame d'acciaio, perché si altera il pomodoro.
0: Questo non, cioè,
2: eh sì, sì, era durante l'intervista, l'ha detto. Uno dei segreti della pizza è non frullare il pomodoro con la lama d'acciaio, ma schiacciarlo con le mani. E soprattutto il pizzaiolo non deve avere le mani fredde, ricordiamolo, deve avere le mani calde. Lui ha detto le sue parole: un pizzaiolo con le mani calde e fredde non può fare una pizza buona, chissà perché.
0: E ci avrà un termometro particolare, com'è che
2: non lo so, forse gli collega gli controlla le mani e i suoi pizzaioli, però evidentemente si altera l'impasto, saprà lui.
0: La manualità
2: il maestro non si contraddice.
0: Infatti. Sì, sì, sai che è tornata, sono contentissima. Lola Pons.
2: Ascoltiamola.
0: Sì, sì, lei è molto brava.

0: From Down Here. Cioè, ho detto Lola Pons, ma in realtà Lola Pons è quello del gobbo di Notre Dame, giusto?
1: No, sì, di Notre Dame de Paris, il come si dice, il musical, sì, che sì. Tra l'altro c'è stato qui di recente,
0: certo,
1: a Reggio, bellissimo. Io sono andata con la scuola, è stato bellissimo.
0: Quest'anno sei andata?
1: Sì, il 9 maggio, sì, per sì. l'esattezza.
0: Lola Young era quella che aveva interpretato Messi, canzone bellissima. Lo ricordiamo, lei era con questa torta gigantesca in una stanza con la mochetta rossa. Te ricordi? La canzone
1: sì,
0: due
1: sì,
0: anni
1: sì,
0: fa è andata tantissimo. Bravo.
1: Sì.
0: È tornata alla grande perché ha vinto anche un Grammy Awards. I Brit Awards, però brava Lola Young,
1: brava.
0: Right. Come state, ragazzi? Come state?
1: Allora, io veramente ho una notizia che è un po' calda, perché parla di tradimento. Più della metà degli italiani pensa che si possa tradire il partner pur essendone innamorati. Questo è un tema un po' caldo, perché quando si parla di infedeltà, diciamo che si divide un po' a metà la statistica, perché è possibile, il 51% dice che è possibile, il 49% dice che non è possibile. Perché il 51% degli italiani ritiene possibile tradire una persona pur continuando ad amarla, invece l'80% crede che si possa comunque restare fedeli allo stesso partner per tutta la vita. Quindi dai, vince un po' la fedeltà, vince la fedeltà. Tu di che squadra sei?
0: No, volevo sapere. No,
1: dai, ti devi compromettere.
0: Avranno fatto una cosa di età, no? Cioè,
1: ah, non lo so l'età,
0: perché
1: però
0: è importante, uno a 40 anni la pensa in una maniera, penso.
1: Può essere. Comunque, secondo l'Osservatorio Italiano sull'infedeltà, 4 italiani su 10 ammettono di aver tradito il partner almeno una volta nella vita, ma tra questi la maggior parte non si ritiene particolarmente pentita.

0: Senti, ma...
1: And the winner is...
0: Ma tu quando eri piccolino giocavi con i dinosauri?
1: No, con i soldatini del High Fix Atlantic.
0: Ah, ok, ok. No, io sai che giocavo con i dinosauri, forse si usavano in quei tempi, gli anni 90.
1: Dinosauri, sì. Forse c'era Jurassic Park, è uscito da poco.
0: Ah, è vero, sì, sì, sì, di Spielberg, Spielberg, sì, sì, giusto? Sì. Sì, perché, no, perché ti dico questo? Perché l'intero fossile di un Tyrannosaurus Rex, che era quello peggiore, quello più...
1: Quello che volava. Insomma,
0: pericoloso. No. No, era quello grande con le zampette
1: col collo lungo,
0: però
1: tipo...
0: con... No, no, proprio quello grande, quello grande, proprio il Tyrannosaurus. Trovo, Rex, okay. Potrebbe essere battuto all'asta per 30 milioni di dollari. Si chiama Gus, ha pure un nome.
1: Ma le ossa, ovviamente.
0: Sì, vabbè, sì, il fossile.
1: Dico, tutto te lo porti a casa.
0: Ed è uno degli esemplari T-Rex più completi mai arrivati sul mercato, scoperto in South Dakota. Misura circa 11,5 metri di lunghezza e quasi 4 metri di altezza. Con il 63% delle ossa originali, quindi vale tanto. Io non so,
1: beh, no, uno può fare un investimento, fa un museo,
0: ma se lo tiene a casa, cioè no, ti metti il Tyrannosaurus Rex in giardino, ti immagini?
1: No, però è bello perché poi, cioè, possiamo comprarlo noi, no? No, noi, cioè, allora, in Calabria uno lo compra, metti i soldi
0: e lo mette in un museo. Ah, è vero,
1: museo, poi tutti vengono a ammirare questa cosa.
0: È vero, carino, però costa un po' tanto.
1: Quanto
0: direi.
1: Hai detto che costa?
0: 30 milioni di dollari, che sarebbe in euro circa, sì.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nel Cosentino, dove quattro braccianti agricoli di origine pakistana sono morti carbonizzati all'interno di un'auto. Le immagini della videosorveglianza avrebbero confermato che le vittime sono state bruciate vive. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, connazionali delle vittime, accusati di omicidio volontario. Determinante anche la testimonianza dell'unico superstite, un lavoratore afghano, riuscito a salvarsi rompendo un finestrino. Le indagini sono ancora in corso per chiarire movente e dinamica del delitto. Nuovo episodio di violenza nel carcere di Arghillà. Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un'aggressione avvenuta nel rientro dei detenuti dai passeggi. Secondo il sindacato OSAP, i detenuti avrebbero utilizzato armi rudimentali ricavate da lamette, provocando ferite da taglio ai poliziotti. Il sindacato denuncia una situazione sempre più critica all'interno dell'istituto e ha chiesto un intervento urgente al governo e al ministro della giustizia per garantire maggiori condizioni di sicurezza al personale in servizio. Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: Temmo esserci, ma in una trattativa così lunga il condizionale è ancora obbligatorio. Questi sembrano i giorni individuati per il preliminare di vendita della Regina al gruppo riconducibile a Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e presidente del Campobasso. Momenti attesi da settimane dopo una trattativa serrata e quei primi contatti dalla metà di aprile, così come avevamo già detto. Da allora si sono susseguite interlocuzioni, proposte, rallentamenti, nuove aperture e dichiarazioni pubbliche dello stesso Rizzetta. Adesso l'ultima indiscrezione che porta a questa settimana è il passaggio necessario per proseguire con il cambio di proprietà. La speranza dell'ambiente amaranto è che questa volta si arrivi a un punto concreto, anche perché il calendario non aspetta. Se non ci si è già mossi sotto traccia, il rischio è quello di essere in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Serviranno scelte rapide, dalla struttura societaria all'area tecnica, passando per lo staff tecnico, mercato, budget e obiettivi, tutti i passaggi che non possono essere rinviati ancora troppo a lungo. Per questo il preliminare di vendita, se confermato, rappresenterebbe un momento decisivo. Non la fine del percorso, ma certamente un primo snodo concreto. Nel frattempo sui social buona parte della tifoseria si è accesa dopo le prime voci sulle possibili conferme di alcuni dirigenti già presenti nella società presieduta da Ballarino. Nei giorni scorsi abbiamo avanzato alcune ipotesi che, secondo quanto filtra, sembrerebbero andare nella direzione di ciò che potrebbe accadere. La reazione di molti non si è fatta attendere. Tra commenti pubblici e messaggi privati, diversi sostenitori amaranto avrebbero manifestato il proprio disappunto direttamente a Matt Rizzetta. Il presidente del Campobasso ha risposto con toni garbati, spiegando che si tratta ancora di discorsi prematuri. In tutto questo resta da capire quale sarà la posizione del tifo organizzato. La stagione si era chiusa con una contestazione netta alla società e con la scelta di disertare le ultime due gare dei playoff. Ad oggi però non si registra ancora una presa di posizione pubblica rispetto alla possibile nuova proprietà e agli scenari futuri.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Lascia andare l'arroganza di chi si sente già arrivato e tieni stretta l'umanità di chi è appena partito. Paolo Mattia Palazzolo.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Perfetto, sono tornato in diretta, sta arrivando anche la nostra protagonista del mercoledì, che è lei. La possiamo inquadrare a Ludovica, no? Perché mi stavano urlando, oh, è finito il disco, siete ancora in giro, tutti nelle varie stanze.
1: Okay, ci siamo.
0: In realtà ci sono le stanze dove produciamo delle cose, magari per risparmiare tempo, andiamo prima, tra il break e l'altro. 18:10, com'è la situazione?
1: Allora, la situazione è bella, positiva. C'ho una notizia simpatica, però si dovrebbe vedere anche il video perché è molto simpatico. Perché c'è a Torino un 78enne ha bucato le gomme dell'auto dell'ex moglie e si vede proprio con una busta in testa, per non farsi riconoscere. Ma è stato riconosciuto perché gli è caduto il sacchetto dalla testa, cioè proprio la telecamera che è in qua.
0: E niente,
1: questa vendetta, chissà cosa ha fatto questa povera moglie.
0: Mamma mia, Harry Styles, sempre rifacendoti il discorso di prima, ti ricordi?
1: Eh sì, dai, tradimenti vari.

0: Casalo Presi, Radio Turin 104.
1: Oh, svegliatevi ragazzi. Stavo dormendo tutti qua in radio.
2: Tu sei... No, tu sei sveglio, dai. Con il caffè ti sei svegliato. Comunque, magician, c'è una notizia importante, perché c'è chi sta togliendo l'asfalto dalle città per raffreddarle, perché pare ci sia una differenza di 20 gradi proprio al terreno, sul terreno, tra l'asfalto e ad esempio il prato. Sì, il prato. Sempre più città stanno facendo depavimentazione, depaving, rimuovere l'asfalto per sostituirlo con aiuole, giardini e prati. La temperatura del terreno quando ci sono 37 gradi centigradi, ad esempio, solo su erba è 42 gradi centigradi al sole, con l'ombra 31 gradi, e il sole sull'asfalto arriva persino a 67 gradi centigradi. Quindi sostituire nelle città le aiuole del verde all'asfalto può raffreddare, contribuire a raffreddare le stesse città.
1: Ma,
2: e quindi...
1: ma non le strade dove si percorre con le macchine, non c'è altro?
2: No, vabbè, no, però già in città avere degli spazi verdi può aiutare tantissimo, piuttosto che tutto cemento e asfalto. Poi con il riscaldamento globale dobbiamo trovare anche delle soluzioni, e questa sembra essere una buona soluzione.
1: Grazie dalla redazione.

0: I love you, baby. I love you. I can wait. Non bisogna. Com'è? I can wait. Posso aspettare, no?
1: I can wait. Sì, giusto? Posso aspettare. Posso aspettare. Senti, ti voglio dare uno scoop. Cioè, voglio. No, non
0: è una canzone
1: proprio...
0: dolce.
1: No, non
0: no.
1: È proprio uno scoop. No, no. È un. Sai, lo sai il proverbio? Lo conosci il proverbio? Chi fa da sé fa per tre?
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: ci hanno sempre detto questo proverbio, che in realtà è una cavolata. Perché la scienza dimostra tutto il contrario. Non è vero per la scienza che chi fa da sé fa per tre. Perché? Chi sa cooperare può ottenere risultati che non otterrebbe se lavorasse da solo. Lo dimostra un esperimento condotto in Papua Nuova Guinea. Hanno fatto addirittura l'esperimento. Per capire perché gli esseri umani cooperano, gli studiosi hanno mescolato due popolazioni differenti, e l'esperimento mostra che la collaborazione alimentata dalla fiducia reciproca e dalla volontà condivisa ad affrontare sfide comune genera effetti super additivi, che vuol dire che aumenta efficienza, resilienza e capacità di risposta rispetto all'azione isolata. Quindi che cosa deduciamo da questo? Che la collaborazione, attraverso la collaborazione, il lavoro in team, noi l'abbiamo potuto anche vedere magari quando lavoriamo tutti insieme,
0: sì,
1: crea quella sinergia e magari si raggiungono dei risultati che da soli non raggiungeremmo. Quindi viva il lavoro di squadra.
0: Bello.
1: Posso dirlo?
0: Certo. Viva Radio

0: Allora, noi siamo ritornati adesso in studio dopo 4 giorni di, insomma, di festa.
1: Sì.
0: Di festa. Però il ritorno alla routine secondo me ci sta dopo un evento, una festa, perché riprendi un po' i ritmi, sai, normali, ti normalizzi. Ad esempio,
1: certo,
0: oggi Filippo è un po' così, un po' stanchino,
1: sì,
0: diciamo. Però sono sicura che già domani lui sarà tranquillo nel suo mondo, nel suo mood. Ringraziamo ancora tutti quelli che hanno lavorato a questo evento, che è stato fantastico.
1: Gettonieri vari.
0: Gettonieri non l'avevo mai sentita.
1: No, il gettone classico del Luna Park, no? Sai quando vai
0: comunque,
1: a cambiare il gettone.
0: Io vorrei dire un'altra cosa, vorrei spendere 2 parole sulla tua maglietta, che è il cubo di Rubik. Ma tu l'hai mai risolto un cubo di Rubik?
1: Forse no.
0: Io non sono mai riuscita a risolverlo.
1: Non penso sia difficile, no?
0: Lo so, ma evidentemente sono stupida, che devo dirti. Non sono riuscita a risolvere il cubo.
1: Va bene, ci sentiamo tra po'. Dopo
0: poco.
1: The Weeknd,
0: sì,
1: di qualche anno fa. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: ci siamo!
1: Ci siamo!
0: Dai ragazzi!
1: Ci siamo! Ci siamo! Ah, siamo ritornati! Mi vedo!
0: Vedi, dall'altra parte!
1: mi vedo!
0: C'è gente dietro le quinte che lavora!
1: C'è gente competente! C'è gente competente! Senti, allora, siccome non manca mai una notizia sull'intelligenza artificiale, ovviamente è arrivato il momento. Allora, azienda fa pagare alle persone $1.99 al minuto per parlare con l'avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale. Allora, che vuol dire? Una startup americana ha lanciato un avatar di Gesù accessibile in videochiamata a pagamento. Il sistema è stato addestrato sulla Bibbia di Re Giacomo e su sermoni religiosi. Gli utenti pagano $1.99 al minuto oppure $49.99 aspetta per 45 minuti mensili.
0: Scusami, $1.99 al minuto?
1: Al minuto, oppure c'è lo sconto $49.99 per 45 minuti mensili. Il progetto ha scatenato polemiche. Ti vedo perplesso. Perplesso online tra accuse di sfruttamento della fede e ironie sui costi. L'azienda sostiene che il chatbot non sostituisce religione, sacerdoti o testi sacri. Allora, secondo me va fatta un po' una riflessione su questa intelligenza artificiale che adesso pure si sostituisce ai preti, alla religione, diciamo al sacro, allo spirituale. Ed è una cosa su cui riflettere, anche perché tra l'altro recentemente, il 15 maggio, il Papa ha fatto l'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale. Delle riflessioni importanti, certo. Io l'ho letta, è illuminante, quindi consiglio a tutti di leggerla, anche se è un po' una lettura lunghina perché sono 50 pagine, però c'è la parte sull'intelligenza artificiale, il terzo capitolo, che è importante,
0: che lui dice che non è una cosa che
1: stiamo un po' perdendo di vista l'umano. Ok, va bene il progresso, va bene l'intelligenza artificiale, ma questa si deve un po' sviluppare parallelamente anche una riflessione etica e morale sull'uomo e su quello che può, le conseguenze negative che può avere sull'umano. Quindi vabbè, riflettiamo ragazzi, riflettiamo.
0: Aiuto,
1: sempre.
0: Aiuto.
1: Hai paura tu dell'intelligenza artificiale, ammettilo, hai paura che ti rubi la voce.

0: particolare, è Follow the River, te ricordi? I follow.
1: Ah sì, è lui? Ah.
0: Ma più o meno, l'intonazione.
1: Ah, ok, no, pensavo fosse la stessa, no, niente.
0: Pensavo fosse un disco di Ice Baby di Vanilla Sky. Ice Baby. Invece poi, riflettendoci, lui fa il motivetto di Follow the River.
1: Ma quante ne sai, Filippo?
0: No, vabbè, ma sai, tutti lo sanno, anche i nostri radioascoltatori sono attentissimi.
1: Sì, sì, però tu hai un orecchio più allenato, dai, non lo possiamo dire, me lo puoi prendere un complimento.
0: No, dai.
1: Difficoltà, è modesto il ragazzo è modesto.
0: Lavoro con un gruppo di persone meravigliose da tantissimi anni e anche grazie a loro, cioè.
1: Certo. Come dicevamo, la collaborazione alla fine è importante. Comunque,
0: io ho ballato.
1: Ah sì, hai ballato?
0: Ho ballato 3 volte, la festa finale della radio, al Calabria Pizza Fest. Ero dietro le quinte e poi ho ballato anche un po' sul palco, così.
1: Tu alla fine, non balli mai, perché passi i dischi, però poi non balli, anche se è un pochettino, dai, la console balli.
0: Sì, ballo, però c'erano, tutti, la Simona, Vittoria, Alessandra, se sbaglio qualche Mary Fulco, Donatella, cioè tutti, dai, vieni a ballare.
1: Certo.
0: Salire sul palco e ballo un pochino.
1: Sì.
0: Però dietro le quinte sempre, che non so ballare.
1: Ma non è vero che non sai ballare, fai certe coreografie qui. Dai, comunque, allora, vorrei dare una notizia alle donne sposate con figli, perché pare che i mariti siano più stressanti dei figli, una ricerca. Sì, è vero.
0: Ti stai ammazzando.
1: Sì, ti sto ammazzando, perché uno studio rivela che i mariti causano più stress delle mogli alle mogli rispetto ai figli. Qui il 46% delle donne intervistate trova più pesante la relazione col partner che la maternità. Vabbè, su questo c'è da riflettere. Ma a botte perché, cioè, ora non per fare dei sessismi, però noi ironizziamo, scherziamo,
0: certo, sì.
1: Perché dai, ma ancora c'è un po' di scarsa collaborazione domestica da parte dell'uomo, figlia di un retaggio un pochettino antico, però dai, ci stiamo evolvendo. Però dai, sappiate, mariti, che è stressata è più

0: Ieri a fine serata hanno fatto anche il trenino.
1: Ah sì?
0: Sì, sotto indicazioni di Agata e Gianfranco hanno fatto il trenino. Ma è Ludo? Non lo so. Beh, no, no, è Ludo, è Issa. Non lo so, perché è buio dall'altra parte. Vi piace lavorare al buio dall'altra parte?
1: Mi sa di sì, perché sta facendo sì con la testa. Non lo so, non lo so.
0: Aspetta, posso urlare?
1: No.
0: Issa, sei tu? Okay, lei.
1: Ci stavo preoccupando perché qui tra fantasmi che si aggirano in radio.
0: No, perché c'è la oggi. Vieni qua un attimo. Perché oggi c'è la puntata di Momenti Amaranto, che è solitamente il martedì con Michele Favano.
1: Ah, ok. Oggi per
0: oggi c'è Momenti Amaranto, giusto? Ce lo vuoi dire proprio?
1: Era preoccupatissimo perché non capiva se fossi tu o no.
2: Ciao, sì, sono io.
0: Ciao Isa. Stasera c'è Momenti Amaranto.

0: bimbi, mi hanno detto, cioè, quindi bello, bello.
1: Cioè, senti, ma visto che qua c'è Isabella, ci può dare qualche spoiler sulla regina? Oppure qualche, non lo so, qualche considerazione?
2: No, leggevo poco fa che hanno rinviato tutto, si pensava oggi ci fosse la conclusione, invece niente, forse rinviata a settimana prossima.
0: Il cambio di proprietà, diciamo.
2: Sì, sì, sì. Perché ormai è ufficiale che ci sarà il cambio di proprietà.
0: Io devo fare.
1: Che devi fare?
0: Devo farmi una squadra di calcio. Lo faccio vedere.
1: Ma adesso iniziano i mondiali. Quando è la prima partita dei mondiali?
0: Sarà, non so.
1: Oggi mi sono ricordata che nel 2006, quando abbiamo vinto i mondiali, io facevo il terzo superiore. Ed è stata bellissima quell'estate.
0: E vabbè, ma certo.
1: Mamma mia, è stato veramente bello.
0: Sì, iniziano i mondiali, ma penso il 10 di giugno, da quelle parti, cioè tra 10 giorni almeno iniziano i mondiali. In tre stati, Canada, Messico e Stati Uniti. Non c'è l'Italia, purtroppo
1: non c'è l'Italia, però
0: tutti,
1: vabbè, dai.
0: Ci faremo il tifo con qualche squadra.
2: Ma perché sarà Ancelotti che allenerà il Brasile, quindi.
0: No, noi dobbiamo fare il tifo, ci dobbiamo giocare una scommessa, ragazzi. Lo dico ufficialmente alla radio e in TV.
1: Ok.
0: Sai quelle squadre che

0: non superano mai il primo turno, okay. Saranno quotate 2 miliardi, cioè, se scommetti un euro, però tutto nel calcio non sai, la palla è rotonda come dicono, e quindi certo. Non sai, certo ci sono molti campioni.
1: Io vado per la Spagna quest'anno, dai, sì. Così mi ispira la Spagna.
0: Tu invece?
2: Brasile, Neymar.
0: Neymar l'hanno risumato.
2: Esatto. Poi dice che forse sei infortunato. Leggevo.
0: Ah sì, ma quello ormai era andato in Arabia, forse a giocare miliardi, prendeva come Ronaldo.
2: No, in Brasile.
0: Ah, è ritornato in Brasile. Sì. Io l'avevo lasciato là. Nostra... Va bene.
1: E tu non l'hai detto la
0: io
1: tua?
0: Non l'ho detto, no, devo vedere le squadre perché.
1: Ci stiamo grattando quelle... tutti perché ci sono le zanzare.
0: Ci sono quelle simpatiche che mi fanno impazzire. Quindi devo vedere la squadra simpatica.
1: Va bene, ce lo dirai la prossima volta.
0: Mercoledì prossimo lo dico, va bene.
1: Ok.
0: Però io torno domani alle 5. Va bene?
1: Sì, tu torni domani alle 5, io tornerò mercoledì prossimo. E adesso c'è Voices.
0: C'è Voices, sì, sì, vabbè, con Adele. Benvenuto, buon lavoro ai ragazzi che andranno in diretta a Facebook alle 20 su Radio Touring e Video Touring. Michele
2: Favano, ospite Riccardo Mauro, Maurizio Gangemi e Domenico De Marco.
0: Ok, quindi vedetevi, se no alle 21 sull'87 del Digitale Terrestre. Ciao da casa Super Lopresti. Ah, bello questo qua. Qua eri piccolina quando c'era lei.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Unione Europea apre alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per affrontare la crisi energetica. Il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis ha annunciato la possibilità per gli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2006 e il 2028 per misure che rafforzino la resilienza energetica e accelerino l'uscita dai combustibili fossili. Il limite complessivo resterà però pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni. Secondo Dombrovskis, l'Italia potrebbe essere tra i principali beneficiari dello strumento. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento delle proposte avanzate da Roma e assicura interventi mirati a tutela di famiglie e imprese.
2: Proseguono le indagini sulla strage dei 4 braccianti trovati morti ad Amendolara nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari ha definito il caso un episodio di gravità inaudita, sia per il numero delle vittime sia per le modalità dell'azione criminale. Il magistrato ha sottolineato la rapidità con cui gli investigatori sono riusciti a ricostruire il quadro indiziario e ad arrivare ai primi provvedimenti. Sul momento però resta ancora il massimo riserbo. Gli inquirenti confermano che le indagini proseguono senza escludere ulteriori sviluppi e con l'obiettivo di consolidare il quadro probatorio.
1: Nuova udienza nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera lo scorso febbraio. Davanti al giudice per le indagini preliminari, la madre Emanuela Aiello ha respinto ogni accusa. La donna ha dichiarato di non aver mai picchiato le figlie e di non aver assistito ad alcun episodio di violenza nei loro confronti. Durante l'interrogatorio si è commossa più volte ricordando la bambina. Il compagno arrestato insieme a lei si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi restano in carcere mentre l'inchiesta prosegue.
2: Emergenza incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nelle colline di Villa Simius nel sud dell'isola, interessando aree di macchia mediterranea e zone boschive, a rendere particolarmente difficili le operazioni di spegnimento e il forte maestrale che alimenta il fronte del fuoco. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e numerosi volontari. In azione anche un Canadair della flotta nazionale e un elicottero regionale che stanno effettuando continui lanci d'acqua per contenere l'avanzata delle fiamme e proteggere le aree più esposte.
1: Voltiamo decisamente pagina. Si chiude con una decisione clamorosa, una lunga polemica che riguarda il cinema europeo. Il regista Wim Wenders ha deciso di ritirare dalla distribuzione il film Falso Movimento, realizzato nel 1975 dopo le contestazioni legate ad una scena di nudo che coinvolgeva l'attrice Natasha Kinski, all'epoca appena 13enne. Attraverso la fondazione che porta il suo nome, Wenders ha annunciato la sospensione di tutte le forme di distribuzione dell'opera e ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice, riconoscendo che allora avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona. Una S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Contano due principi: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire. Italo Calvino.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: siamo ritornati a casa.
1: Che bello. Cioè,
0: non c'è più la via Marina. Non c'è,
1: no, no, è stato bello anche lì, oggettivamente. Sì, sì, sì.
0: Non ci sono le file, no, niente. Qua, beh, siamo tornati qui nel comfort dello studio di Radio Turin 104. Buonasera a tutti, queste Voices da Benvenuto Marra.
1: E da Dele Briganti.
0: Bene, allora, però, insomma, dai, si sta bene qui nel nostro super figo studio. Anche il Walking Radio ha il suo perché, però, insomma, voglio dire, la casa è casa.
1: È stata una bella 5 giorni.
0: Molto,
1: complimenti
0: molto
1: al nostro editore Santo, sì, Frascati, sì, insomma, per l'idea e la realizzazione.
0: No, non vorrei, ma devo complimentarmi con lui, assolutamente. Non vorrei, però lo faccio. No, bello, gran successo di pubblico in particolar modo, perché in pratica file interminabili tutti e 5 giorni, quindi non è una cosa come qualcuno ha detto che si sarebbe esaurita,
1: esatto,
0: già dopo il primo giorno, il lunedì non sarebbe venuto nessuno, e invece evidentemente.
1: Cioè, io vedevo a Luna stanotte in chiusura ancora
0: sua. Ancora c'era gente che mangiava la pizza, sì. ero tentato anch'io di fare, oggi facciamo la pizza del Luna di notte, però
1: esatto,
0: poi abbiamo lasciato stare. Anche la sera, insomma, è stata una gran bella risposta,
1: sì,
0: sia
1: sì,
0: per quello che riguarda i live, ma in particolare sui DJ set vari, quindi sia quello di Enzo Romeo che di Vespa Club, Filippo Lopresti, il Reggio Rewind, insomma, con veramente una bella, veramente pochi difetti da sottolineare, diciamo. Però adesso ritorniamo qua, infatti abbiamo iniziato in ritardo perché siamo vacanzieri, diciamolo.
1: Sì, siamo vacanzieri. Sì, dovremmo un attimino iniziare il giro politico dei nuovi eletti,
0: esatto,
1: però insomma sono in fase di consultazione.
0: Facciamo qualche
1: un po'
0: fatica
1: difficile
0: a recuperarli,
1: sì, sì,
0: sì, facciamo qualche fatica, probabilmente ancora sono,
1: sì,
0: presi da auguri e complimentazioni varie.
1: Domani, se non erro, ci sarà la programmazione.
0: Domani alle 18.30, sì, assolutamente.
1: Aspettano questo momento prima di...
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì, esatto, quello per quello che riguarda il sindaco,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: I consiglieri ancora evidentemente festeggiano, ma
1: esatto,
0: va bene, noi siamo qua, non è un gran problema. Invece alle 19.30, fra 10 minuti circa,
1: esatto,
0: è già pronta la nostra Giorgia Adanna, sì, che ci presenterà un libro e quindi staremo a vedere. Alle 20 invece il telefono amico, quindi un servizio molto molto utile, soprattutto di questi tempi che mentalmente parlando ne siamo tanto sani.
1: Esatto.
0: Va bene, nel frattempo continuiamo
1: con
0: la nostra
1: musica.
0: Talk to you.
1: Esatto.
0: E vai.

0: Tramway.
1: Da Wumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e

0: Ed eccoci tornati in diretta, come abbiamo annunciato prima, con noi la nostra Giorgia Danna. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera da Giorgia. E puoi presentarci, insomma, il tuo ospite per questa sera?
1: Come no. Allora, abbiamo il piacere questa sera di avere con noi Francesco Idotta.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Che è professore di storia e filosofia e ha scritto un bellissimo libro che facciamo vedere, La strategia del cervo.
3: La strategia del cervo, bene.
1: Allora,
3: edito mi pare Città del
1: Città
3: Sole.
1: Del Sole, qua, sì. Esatto, sì, edito Città del Sole, una bellissima copertina di cui stavamo parlando prima. Allora, in questo libro, Francesco, vedo proprio le due anime della storia e della filosofia, perché questo libro è sicuramente un libro che parte da una vicenda storica, quindi è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il nostro protagonista, che deve partire per la guerra, per un disguido, verrà inviato in Albania, dove si unirà alla resistenza e dove incontrerà una donna, Marena, di cui si innamorerà, che è una partigiana. E come parlavamo prima, è bello parlarne oggi, subito dopo il 2 giugno. Faccio un po' riferimento
3: al...
1: È stato un caso, ma non c'è mai un caso, perché stavamo parlando un po' prima del bellissimo discorso che ha tenuto la Cortellesi sulle partigiane, e che quindi, insomma, per noi donne che abbiamo, grazie alla morte spesso e comunque alla lotta di molte donne prima di noi, siamo libere. Non è detto che lo saremo sempre, per cui la libertà bisogna sempre salvaguardarla. Beh, e bisogna lottare.
3: Il percorso è fortemente in ascesa, sì. Mi piace pensare che non ci sia nulla che possa fermarlo.
1: Sì, però in questo momento storico non è così scontato, non è così scontato, cioè non è solo per le donne, la libertà...
3: Come popolazione, diciamo.
1: Sì,
3: in quel senso
1: non è solo
3: sì.
1: Per le donne, comunque la libertà non è mai scontata. E insomma il suo discorso lo evidenzia, e anche questo libro, perché in questo libro sicuramente c'è la vicenda storica, dicevo prima, ma c'è nella trama questa storia d'amore molto importante di Sebastiano, che è il nonno del nostro protagonista, che appunto vive questa vicenda in Albania, ma anche il nipote, che cerca di capire di più di questa vicenda del nonno e fa delle ricerche attraverso dei diari, attraverso delle persone che l'hanno conosciuto, vive anche lui, c'è un parallelismo, perché anche lui vive una storia d'amore, e in tutti e due i casi ci sarà molto dolore.
2: Sì, è un libro, è un romanzo innanzitutto, ma che ha un'ambientazione storica ben precisa, che è molto importante, dovuto al fatto che la storia dell'Albania e soprattutto le vicende partigiane, dei partigiani italiani in Albania, ma anche dei partigiani albanesi, sono poco conosciute, nei libri di storia si incontrano raramente. Pertanto era necessario parlarne, anche perché i protagonisti sono realmente esistiti, ma
3: quindi c'è una base di realmente accaduto.
2: Sì, è un realmente accaduto, tuttavia è comunque un romanzo.
3: Certo.
2: Ho deciso di farne un romanzo e non un saggio storico, proprio perché la documentazione d'archivio era scarsa e quindi ne sarebbe venuto fuori un saggio non molto scientifico, diciamo così.
3: Okay.
2: Ma credo che fosse, ho creduto che fosse necessario parlarne e fare conoscere questa vicenda. Proprio come si diceva prima, è importante anche mettere in evidenza il ruolo che hanno avuto le donne soprattutto in Albania, e Marena è stata una partigiana.
1: Assolutamente, già da come viene descritta nelle pagine, questa donna con i pantaloni, insomma, che imbraccia il fucile, ovviamente ha delle caratteristiche molto diverse dalle donne che lui lascia in Calabria, no? Da sua madre, dalla donna che dovrà sposare per fare appunto contenta la madre, che invece sono donne un po' più tradizionali, che forse diciamo, rappresentano un po' di più anche la propaganda fascista, no? Della donna che deve essere l'angelo del focolare, e insomma il suo ruolo è un po' quello. Quindi,
2: sono comunque donne che hanno sofferto, sia coloro le quali hanno avuto un ruolo attivo durante la guerra di resistenza, che hanno avuto la possibilità di mettere in evidenza il loro valore, ma sia anche le donne che purtroppo per condizione sociale, per condizione storica, non hanno potuto mettere in evidenza un ruolo sociale diverso da quello di essere madri e mogli. Pertanto c'è comunque fondo di frustrazione in queste figure femminili, le quali hanno comunque saputo, in un'epoca molto difficile come la quella del fascismo, dove la donna sicuramente era relegata in un ruolo secondario, hanno saputo comunque ritagliarsi uno spazio molto importante.
1: E il protagonista un po' è dilaniato da questi due tipologie di donne, perché una è un po' il senso di dovere di quello che deve fare, e invece quest'altra donna, appunto, che lui incontra in Albania, e invece è proprio la donna verso la quale lui si sente spinto, si sente più vicino, quindi vivrà insomma questa difficoltà.
3: L'eterna lotta cuore contro ragione.
1: L'eterna lotta cuore contro ragione.
2: Sì, diciamo sì. Anche che nascere e crescere in una realtà matriarcale comunque, dove le donne hanno un ruolo all'interno della famiglia molto forte, dominante anche, permette poi, mette in atto il desiderio della fuga da questa realtà così opprimente, sia per quanto riguarda le figlie, sia per quanto riguarda i figli, che restano morbosamente spesso legati alla figura materna. Quindi quando si incontra poi una donna che ha una indipendenza emotiva, un'indipendenza anche intellettuale, inevitabilmente se ne viene attratti.
1: E questo è molto evidente nel tuo romanzo. Vorrei parlare proprio nelle prime pagine, tu dici esiste solo ciò che viene raccontato, quindi del potere del racconto. Ci parli un po' di questo?
2: Sì, dobbiamo sempre raccontare. Io vengo da una realtà di contisti. Il mio nonno paterno aveva ha avuto questo ruolo nella mia vita, raccontava sempre delle storie. Pertanto il valore del racconto, della parola orale, per me è stato sempre molto importante. Ed ha generato tutto il mondo, il mio immaginario, e ha condizionato sicuramente anche il mio inconscio. Pertanto credo che effettivamente l'inconscio collettivo, anche come lo chiama Jung, venga condizionato da questo racconto, dalle parole. Noi siamo in una radio, ciò che viene messo nell'etere non ha poca importanza, ne ha tantissima, soprattutto perché va a incidere sulle coscienze, sul modo di pensare e di vedere e sulle visioni del mondo di ognuno di noi. Pertanto solo ciò che viene raccontato può avere una realtà e ha una realtà. E noi abbiamo il dovere, il più delle volte, di raccontare storie, soprattutto alle nuove generazioni, perché attraverso questo racconto, attraverso la parola, noi possiamo creare un immaginario che sia di pace, un immaginario che sia di guerra, per esempio.
1: Assolutamente. E anche è anche una terapia il racconto in questo libro, perché attraverso il racconto il protagonista, quindi il nipote, capisce anche molte cose del proprio dolore, in qualche modo trova delle similitudini con quello che ha vissuto il nonno. Questo è anche molto interessante, forse questa è un po' la componente filosofica, perché tu è vero che racconti una vicenda storica, ma poi cerchi anche attraverso le pagine, attraverso questi racconti, di dare anche delle soluzioni al dolore, no? Tu spesso dici, quando non c'è una via d'uscita, cosa bisogna fare? Bisogna comunque andare avanti, bisogna comunque portare un fardello, magari anche cambiare fardello, finché questo fardello non diventa accettabile, no? Quindi non c'è mai in qualche modo un dolore che non si possa vivere, quindi bisogna attraversarlo, magari attraverso delle strade diverse.
2: Certo, il dolore non si può evitare, quello che ci tocca in sorte lo dobbiamo attraversare, un poco come i fantasmi, dobbiamo attraversarli, non li possiamo eliminare, quindi dobbiamo fare i conti con quello che la sorte, il destino oppure la storia ci ha posto innanzi e ci ha dato in eredità anche da chi ci ha preceduto. Sicuramente incontrare il dolore dell'altro e dei nostri antenati ci aiuta a sopportare meglio il dolore che noi viviamo e a farcelo comprendere, a farci comprendere che non siamo stati né i primi né saremo gli ultimi a dover attraversare dei periodi di grande difficoltà e di dolore. Sicuramente il protagonista, colui che racconta, l'io narrante di questa vicenda, a cui io non ho dato un nome volutamente. In nessuna parte del romanzo c'è il nome di colui che racconta, c'è il nome del nonno e di tutti gli altri protagonisti,
3: la voce narrante,
2: esatto, perché io ho voluto che chiunque leggesse il libro si potesse identificare in questo personaggio, e soprattutto perché quel dolore che egli vive per una grave perdita che determinerà poi tutta la sua vita, potesse essere in un certo modo compreso dal lettore in modo più intimo, quindi senza identificarlo con una persona in particolare. Quell'io narrante rappresenta un poco tutti noi, perché tutti noi abbiamo avuto un grande dolore nella vita.
3: Allora, volevo fare un passetto indietro proprio sul discorso del dolore, quello che dicevamo prima, che il dolore del nonno percepito dal nipote fa in modo che si plaghi un po', è un po' un mal comune mezzo gaudio.
2: Non è proprio così, alla fine tuttavia è perché non c'è un godimento nel dolore, c'è una comprensione del dolore. Esatto. Comprendere il dolore delle generazioni precedenti,
0: per l'affrontare in futuro.
2: Esatto, ci aiuta anche a razionalizzare un poco, no? A comprendere che non è semplicemente non bisogna accettarlo passivamente, ma essere anche protagonisti, un po' come direbbe il filosofo Nietzsche, dire sì al proprio destino, non abbandonarlo, e quindi quasi avere una sorta di gratitudine verso quel dolore, perché senza quel dolore non avremmo potuto comprendere quella parte che c'è dentro di noi, che sarebbe rimasta sicuramente non sviluppata, in potenza, non in atto.
3: Ok, grazie.
1: Quindi questo dolore attivo, se vogliamo chiamarlo così, è anche ben spiegato in questa frase che tu fai dire, penso alla madre dell'io narrante, in dialetto, lo dico in italiano, che dice che il Signore manda la neve su quel monte che può riceverla, no? E io, ne parlavamo prima, lo trovo molto bello.
3: Voglio
1: perché...
3: sentire in dialetto, magari ce lo dice lui.
1: Non l'ho scritto, non l'ho scritto.
3: Ce lo dice lui.
2: Il dialetto è «U Signore manda a nivi a du monte che ricevi». Non lo so dire benissimo neanche io in dialetto, però... No, più o meno è così.
1: Senso c'è, molto bello, perché è comunque un dolore attivo, cioè comunque è quasi come è quasi il dolore degli eroi, no? Per dire ok, il mio destino è scritto, però io posso viverlo in una maniera diversa, io posso farne qualche cosa di...
2: Sì, in fondo è anche una frase biblica, esatto. Se vogliamo, no?
0: Si perché... dice spesso anche che il Signore dà le croci a chi può,
3: esatto,
0: portarle,
3: chi può reggerle, certo.
2: E soprattutto c'è una possibilità in quell'essere portatori di questa vicenda, che poi è una vicenda collettiva, non è solo una vicenda individuale, in quanto Sebastiano combatte in una guerra che è la Seconda Guerra Mondiale, in una terra che è l'Albania, travagliata e distrutta da due eserciti che l'hanno invasa, quello fascista e quello nazista, che hanno distrutto in un certo senso non solo la struttura sociale di quel paese, ma anche la natura, i luoghi incontaminati, che sono diventati invece luogo di guerra e di morte e di distruzione. Questa donna che Sebastiano incontra sarà una partigiana e incarnerà l'ideale anche maschile, se vogliamo, quel maschile che non è esclusivamente insito nell'uomo, ma che c'è anche nella donna, così come il femminile è anche nell'uomo e non solo nella donna. Lei, per una tradizione albanese che è realmente che all'epoca era realmente praticata, quando moriva il capostipite, che era il padre, a prendere le redini della famiglia era il primogenito, fosse maschio o femmina, solo che la donna poi doveva vestire i panni di uomo, e a quel punto veniva proprio considerata anche lei capo della famiglia, quindi era una famiglia che poneva l'attenzione sulla figura che più di ogni altra, che era quella la figlia maggiore, poteva condurre avanti la famiglia perché non si disperdesse.
1: Benissimo, io ho una domanda su un altro tema, che è quello della giovinezza, perché tu in questo romanzo dici si scrive solo di questo periodo, poi tutto il resto in qualche modo è condizionato, ecco, volevo chiederti di sviluppare un po' questo tema.
2: Sì, non è un pensiero mio, ma credo che lo disse Freud, che noi parliamo sempre del periodo della nostra infanzia e della nostra giovinezza, perché è quello che maggiormente segna la nostra dimensione inconscia, per cui abbiamo sempre necessità di raccontare quel periodo, trasformandolo ovviamente, sublimandolo in altre forme,
3: amplificandolo.
2: E amplificandolo anche, certo, in altre forme che comunque mettano in evidenza e ci consentano di tirare fuori i segni che in quella fase della nostra, del nostro sviluppo hanno segnato proprio, si sono rimasti incisi sul nostro inconscio. Quindi parliamo sempre di quello, anche se raccontiamo storie diverse, per fortuna.
1: Ecco, questo era un tema interessante. Allora magari parliamo un po' di questo titolo. Come mai hai deciso di chiamare il romanzo La strategia del cervo?
2: Sì, allora diciamo che oltre all'Albania e alla Calabria, un altro luogo importante per ai fini narrativi di questo romanzo è la Francia del Nord, le Ardenne, ma anche la Francia del Sud, la Provenza. E quelle sono, quelli sono luoghi di caccia al cervo. Io sono un obiettore di coscienza contro la caccia, ovviamente, però quando la caccia diventava invece finalizzata al nutrimento oppure anche alla dimostrazione di forza tra l'uomo e la natura, ovviamente non era il solo fine di uccidere un animale, quindi il fine a se stesso di uccidere, ma quello di nutrire la famiglia. Il cervo è un simbolo ricorrente, come quello del drago, quello del rosario dei 100 nodi, che è in questo libro, sono dei simboli ricorrenti perché io credo molto nei simboli. Da studioso appunto di filosofia e in modo particolare dell'epoca greca della filosofia, che è quella più importante secondo me, dove i simboli sono molto importanti, ho dato una serie di ho costruito proprio una serie di simboli che accompagnassero i protagonisti di questo libro. Uno di questi è il cervo. La strategia del cervo spesso è una strategia che salva la vita al cervo, però sacrifica la femmina del cervo, come racconto nel libro. Pertanto spesso le nostre strategie rivolte a salvare noi stessi danneggiano gli altri, e in questa vicenda il Sebastiano ha fatto delle scelte strategiche rivolte quasi in fondo con un po' di egoismo, sì, no? Che comunque hanno danneggiato alcune persone che lo hanno amato moltissimo.
1: Certo, i propri figli che di fatto sono molto lontani da lui. Ma la decisione anche di lasciare la patria, no? il paese natale, perché Sebastiano poi non tornerà, cioè tornerà per un breve periodo in Italia, in Calabria, ma non troverà più una corrispondenza, no? Forse per le esperienze che ha fatto, anche per il tipo di quello che lui poi vede in questo paese, quindi l'ingiustizia sul lavoro, insomma tante cose che lui vive in prima persona. Quindi lui parte, di fatto non torna, anzi, no? La Francia diviene la sua nuova patria.
2: Sì, la Francia diventa il luogo

0: libertà per poter amare, per poter crescere e vivere in una Europa forse dove non c'era l'oppressione delle dittature. Ma tornando in Calabria, si è scontrato, se non con le dittature che ormai erano cadute, sicuramente con un'altra dittatura, che era quella dell'ingiustizia sociale, che lui non ha mai accettato, perché era un luogo, in modo particolare l'area dello stretto di Reggio Calabria dove è ambientata parte del romanzo, del racconto, era in mano ancora ad un gruppo di famiglie che avevano il potere economico e che poco spazio davano alla creatività. Quindi Sebastiano aveva uno spirito eclettico, era un artista fondamentalmente perché amava leggere, conosceva tante tre lingue, suonava degli strumenti, quindi aveva uno spirito creativo che voleva liberare. C'è riuscito appunto andando in Francia, trovando lì la sua dimensione umana, affettiva, sì, e sociale soprattutto, perché Sebastiano realmente è stato decorato in Francia, ha avuto una medaglia al merito per le sue lotte in Albania, cosa che non è mai avuto in Italia.
1: Ecco, perfetto. Invece parliamo di Francesco Idotta come scrittore, che progetti hai?
0: Sto scrivendo un nuovo romanzo ambientato nel periodo della lotta operaia in Calabria in modo particolare, e sono nella fase delle ricerche storiche, perché è sempre un romanzo che ha una base storica importante, che è quello della nascita del polo chimico di Saline Ioniche, dove ci sono state tante famiglie che hanno sofferto in quel periodo, parliamo degli anni 77-78 in modo particolare, quando sono arrivate le prime lettere a queste famiglie di cassa integrazione, e quindi racconto le vicende di una di queste famiglie che ha subito quest'altra ingiustizia sociale.
1: Bene, senz'altro ti leggeremo.
2: Assolutamente.
3: Certo, assolutamente. Intanto leggiamoci questo.
1: Sì, esatto, sì, volevo dire.
2: Perché, insomma, sì, è bello ascoltare anche Francesco.
1: Sì, grazie. È un libro che io consiglio perché innanzitutto a me ha fatto conoscere una vicenda storica di cui non ero a conoscenza, quindi è interessante questa vicenda dell'Albania, della resistenza delle donne, o comunque di tutto il popolo di cui tu racconti, ma poi si intreccia molto bene con le vicende umane, no? Con queste storie sentimentali, quindi diciamo che ha un po' di tutto quello che serve per essere un bel libro, molto scorrevole e molto poetico, ha delle parti veramente molto poetiche, quindi complimenti, molto bello.
0: Grazie.
1: E lo consiglio veramente a tutti.
2: Esatto,
3: vabbè, facciamo vedere la copertina, già che ci siamo,
2: quindi ricordiamo dove possiamo trovarlo, quindi nelle
1: dove
2: librerie,
1: si può trovare
0: online, ma anche nelle librerie Spazio Open e tutte le librerie della città di Reggio Calabria e provincia.
3: Molto bene, ok. Bene. Allora, grazie per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi per avermi ascoltato.
2: Grazie
3: al nostro Giorgio. Insomma, torneremo prima della chiusura della stagione, la facciamo.
1: Esatto, come no,
3: bene,
1: volentieri.
3: Benone, allora adesso andiamo in numeri. Vedo che c'è una super hit di Pinguini Tattici Nucleari, ascoltiamola.
2: A fra poco.
4: Futuri in 104, super hit. Un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca, emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti d'adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104.
5: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e

0: 7 i minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta, siamo sempre a Voices con Benvenuto Marra.
1: E delle briganti.
0: E allora, raccontiamo un po' prima di dire chi sono i nostri ospiti. Io qualche tempo fa, insieme a Pasquale Capri, ho partecipato a una serata benefica promossa da Telefono Amico e Reggio Calabria. Io non sapevo nemmeno che a Reggio Calabria ci fosse il Telefono Amico, quindi con l'occasione, dopo la serata, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo cenato insieme, mi hanno raccontato un po' quella che era la loro attività, le cose, e io ovviamente l'ho reputata assolutamente meritevole di amplificarla qui ai microfoni di Voices. E quindi buonasera al presidente Mimmo Galletta.
2: Buonasera. Eccolo, buonasera qua. A tutti.
0: E presentaci i tuoi collaboratori.
2: Allora, fai qui, da speaker. A fianco a me abbiamo Teresa Megali e Pasquale Chirico.
1: Sentiamo Teresa. Okay. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Pasquale Chirico.
0: E Pasquale Chirico.
4: Buonasera a tutti.
0: Eccola
4: buonasera.
0: Qua. Rispettivamente mi dicevi tu sei il presidente dell'associazione, sì. Loro sono i formatori, mi sì. dicevi. Oh, perfetto, benissimo. Sì, allora, sì. Da dove nasce Telefono Amico Reggio?
2: Allora, Telefono Amico a Reggio Calabria nasce il 2 maggio 1989.
0: Addirittura.
2: Quindi 37 anni fa.
0: 37 anni che io non so che c'era il telefono, esatto. Mi cospargo 30, il latino 30, di genere.
2: 37 anni fa. Allora, nacque grazie all'iniziativa di un volontario, di un assistente sociale di Reggio, che all'epoca fece il corso di Telefono Amico a Messina, e da lì nacque l'idea con il presidente del Telefono Amico di Messina e con i volontari di Messina di crearlo anche, di fondarlo anche a Reggio Calabria. Mm-hmm. E da lì nacque il Telefono Amico a Reggio, che per tanti anni, per una decina anni, era su base territoriale e quindi soltanto era federato con tanti telefoni amici in Italia, però sì. Ognuno aveva il suo numero locale. Adesso da una ventina di anni, c'è un numero unico nazionale. Telefono Amico Italia, infatti siamo sede di Reggio Calabria, risponde 24 ore su 24 allo 02 23 27 23 27.
0: E quindi, poi questi numeri li scriveremo
2: sì,
0: sotto,
2: esatto.
0: La diretta.
2: Quindi cos'è Telefono Amico? Telefono Amico nacque tantissimi anni fa, negli anni 60, come un servizio di prevenzione al suicidio. Poi da lì, vedendo che comunque chiamavano a Telefono Amico non solo chi voleva farla finita con la vita, ma anche chi aveva dei problemi di natura diversi ma altrettanto importanti,
0: in cerca di ascolto,
2: e quindi si è espanso e quindi ha abbracciato anche altri utenti, anche chi aveva voglia di parlare, dialogare per comunicare un problema, uno stato d'animo di ansia, e non sapeva e con chi farlo. E
0: la cosa, capita ogni tanto anche qualcosa di piacevole, sì, uno che vuole condividere una gioia.
2: Anche una chiacchierata, certo. Il fatto che uno dei capisaldi, dei principi fondanti del Telefono Amico è l'anonimato. Il fatto che non si conosca chi c'è dall'altra parte del telefono favorisce la persona che chiama ad aprirsi, a raccontarsi e raccontare la sua storia.
0: Qui un po' per quanto riguarda voi tre li aiutiamo, perché comunque non sentono la voce.
2: Vabbè, qui purtroppo, e quindi è necessario che, essendo loro i formatori, il presidente, è normale che attività esterne venga fatta, e quindi i turni di ascolto.
0: Era una battuta.
2: No, ma è vero, ma i turni di ascolto in questo caso vengono diradati anche quando non si fanno più, proprio perché c'è questa visione esterna da parte dei volontari, quindi. E questa è la cosa importante. Quindi Telefono Amico quindi serve anche a questo, perché tra le peculiarità, ecco, non, Telefono Amico non ha la pretesa di risolvere i problemi degli altri, di dare consigli, ecco,
1: ma stare
2: accanto nei momenti in cui c'è questa necessità, quindi si sta accanto. Cosa, chi vive un problema, cosa, l'ansia, sì. Sente l'angoscia di quel problema, non sa con chi parlarne, e quindi chiama Telefono Amico e si sfoga, parla, e arriva a un certo punto che, una volta finita quest'ansia, inizia un percorso a due, un dialogo e un confronto tra la persona che chiama e il volontario del Telefono Amico, per aiutarlo a far sì che questa persona riesca a vedere una via ed uscita, ma con le proprie forze,
1: esatto.
2: Capito? Quindi non, ecco, è il principio rogersiano, il principio di un terapeuta degli anni 60, che lui aveva il principio, la teoria, che ognuno di noi, ciascuna persona in sé, le capacità di risolvere i propri problemi, soltanto che in momenti non vede.
0: Quindi magari gli operatori sono formati, e qui andiamo
2: esatto,
0: su
2: formati appunto
0: per comprendere quel
2: certo,
0: momento.
2: Perché non è un percorso semplice, certo, da fare, quindi anche perché poi vi diranno loro, ci sono varie tipologie di telefonate anche importanti, certo, quindi certo, bisogna anche prepararsi, niente è improvvisato.
0: Sentiamoli, Pasquale, come li formiamo questi operatori?
3: Allora, chiaramente partiamo prima di tutto da una ricerca sul territorio di quelli che possono essere magari
0: i profili
3: persone,
0: adatti.
3: Esatto. E quindi rispondono, magari ci usiamo molto i social, cerchiamo di appoggiarci anche tramite pubblicità, tramite radio, tramite voi, insomma, certo, tramite tutti gli strumenti utili affinché il messaggio arrivi. Dopodiché avviene come una sorta, tra virgolette, di selezione naturale. Sono loro che scelgono loro, sono loro che scelgono noi. E così, diciamo, all'inizio
0: inizia
3: il percorso. Chiaramente
0: che caratteristiche, Teresa, che caratteristiche devono avere i candidati?
1: Ma
0: per voi dico,
1: sì, soprattutto l'empatia, perché è necessario proprio all'inizio della telefonata l'appellante si senta accolto. Quindi è necessario proprio
0: una naturale
1: predisposizione all'ascolto, che non è curiosità, ecco, non è pettegolezzo, anche perché la telefonata di telefono amico non è la telefonata del vicino di casa.
0: Certo.
1: È una telefonata, come diceva prima il presidente, che dà la possibilità alla persona che soffre in quel momento di sentirsi accolta e non giudicata. Questo è molto importante.
0: Certo.
1: Perché arrivano telefonate di tantissime natura, di tante esigenze, e quindi quando noi siamo giovani rispetto al presidente, non di età, di grafica, me ne guarderei bene, ma come gruppo.
0: Come anzianità di servizio.
1: Diciamo. Perché sono da circa 3 anni.
0: Vi ho appena salvato la vita.
1: Sì. E quindi iniziamo tutti con un entusiasmo, pensando di poter salvare, di poter avere la bacchetta magica. Quindi il percorso è veramente anche per noi tortuoso,
0: certo,
1: e epifanico ad un certo punto, perché capiamo veramente quella che è la vera finalità del telefono, quella di stare accanto e a volte sporcarsi le mani, certo, con il dolore altrui.
0: Bene, allora Pasquale, quindi una volta selezionato questo profilo, no, che deve essere, com'è l'iter? In breve, ovviamente. No?
3: Sì, ovviamente facciamo
0: volevo anche capire se c'erano dei vari step, se per esempio al secondo step si capisce che il candidato non va bene, se viene escluso, oppure se automaticamente va avanti, lo mettete in prova, ecco, questo volevo capire.
3: Allora, in breve funziona così: chiaramente una volta raccolte le adesioni di chi chiaramente spontaneamente vuole proporre una sua candidatura, li incontriamo singolarmente, chiediamo un attimino un po' il loro percorso di vita, un attimino il loro passato, se hanno avuto anche altre esperienze nell'ambito sempre del volontariato, quindi un modo per entrare un attimino emotivamente un po' nella conoscenza uno dell'altro. Dopodiché, chiaramente, nel momento in cui ci rendiamo conto che magari la persona stessa sta attraversando quel momento magari di curiosità, di voglia di mettersi in discussione, perché quello che chiediamo inizialmente è la volontà di mettersi in discussione. Arrivato a questo, poi si inizia un corso che dura circa 10-12 settimane. È un corso che
0: quindi
3: poi
0: non è una cosa così immediata,
3: No, assolutamente.
0: Essendo una cosa delicata, immaginavo,
3: esatto,
0: che il corso formativo dovesse essere abbastanza.
3: È un corso che viene svolto appunto in questo tempo, che serve non soltanto a noi ma anche allo stesso, insomma, volontario, diciamo, a volersi mettere in gioco e capire, insomma, se durante questo percorso che sta facendo continua ad avere quelle caratteristiche lui stesso che possa ritenere valide.
0: Deve confermare le impressioni iniziali, diciamo, no?
3: Sì.
0: Quindi quello vi è sembrato empatico, vediamolo, poi più avanti deve confermare.
3: Faremo attività chiaramente non soltanto di teoria, anche di esercitazioni, di simulazioni, di possibili telefonate, come vengono gestite, ci tratteremo diversi temi, un po' il presidente inizialmente lo ha detto, si spazia da temi, insomma, di leggerezza tra virgolette, come temi pesanti come suicidio, insomma, soprattutto nel mondo dei giovani, che attualmente, insomma, è un qualcosa che è molto molto d'attualità. Ecco. E in tutto questo, alla fine del percorso, ci si incontra, ci si mette davanti, ci si fa delle valutazioni oneste sia dalla parte nostra che dall'altra parte, poi eventualmente se la cosa, il percorso va bene, si entra poi in un altro percorso che è quello di mettersi con le cuffie, fare affiancamento, fare ulteriori esercitazioni e quant'altro, altrimenti ci si saluta e se c'è ancora la volontà di rivederci, amici come prima, magari ci si rivede un'altra volta e faremo il corso.
0: Va bene, allora torno un attimo su Mimmo, perché sì, ecco, faccio un passetto indietro, visto che sei il più anziano. Allora, ha detto un passaggio importante secondo me, Pasquale, sì, perché ha detto soprattutto in questo periodo i giovani, quindi rispetto a qualche anno fa, oggi abbiamo più fenomeni di suicidi o tentati suicidi,
2: sì,
0: da parte dei giovani.
2: Parecchi giovani stanno chiamando telefono amico, soprattutto giovani che hanno,
0: diciamo un po' la fascia d'età giusto per capire, perché
2: sì,
0: giovani per me sei anche tu,
2: da 14 a 20 anni, ecco, 20 anni, anche 14 anni, quindi giovanissimi, no? Persone che comunque, ragazzi che hanno problemi di socializzare, problemi nell'ambito scolastico, problemi di bullismo.
0: Cioè, quindi, c'è ancora quel giovane, sì, che il problema dell'ambito scolastico per lui è uno scopo di vita, dice,
2: sì,
0: mi ammazzo perché
2: sì,
0: non riesco a reggere l'interrogazione.
2: Esatto, e qui li portano anche agli atti di autolesionismo, no?
0: Sì.
2: Quindi ci sono delle telefonate anche abbastanza pesanti da questo punto di vista. Mm-hmm. E quindi bisogna affrontare queste tematiche, diciamo, nuove, cioè, rispetto a qualche anno fa, perché in genere il telefono amico, la fascia delle persone che chiamano telefono amico era un po' più alta, andava dai 25-30 anni fino ai 60-70, problemi, mm-hmm, di solitudine, soprattutto gli anziani continuano a chiamare, più gente che è sola, che non so con chi parlare, tutta la notte, tutte persone che soffrono di insonnia, quindi
0: certo, poi si svegliano alle 3, alle 4,
2: sì,
0: dice ora che faccio.
2: Esatto, quindi avere sempre.
0: Quindi ogni tanto capita anche qualcosa di positivo, no? Perché
2: sì,
0: io volevo parlare con qualcuno.
2: No, assolutamente sì.
0: Questo è bello, eh?
2: Qualcosa di positivo, e comunque.
4: Anche solo compagnia. Dico.
2: Anche solo compagnia, che poi qualcosa di positivo è logico, compagnia, se poi magari non riesci a trovarla, da lì poi magari possono scattare anche delle.
0: Certo, fenomeni depressivi.
2: Fenomeni depressivi, certo.
0: Assolutamente sì. Va bene, torniamo alla formazione, Teresa. Quindi abbiamo detto, insomma, ci sono dei vari step delle cose. Però faccio un esempio. Un volontario già formato inizia a parlare da solo, poi gli capita un caso di questi gravi, no? Di suicidio, e magari è un po' così, cioè, c'è un tutoraggio, sì, una cosa?
1: Noi abbiamo un protocollo.
0: Oppure, ecco, per capire se c'è il turno, c'è soltanto uno, no, e basta.
1: Allora, noi a volte facciamo affiancamento. Abbiamo fatto per tanto tempo e preferiamo fare anche turno in coppia, però proprio per quanto riguarda il suicidio abbiamo proprio un protocollo che ci porta ad essere poi assistiti dal nostro presidente, che attiva tutto quello che è la procedura. Deve essere appunto attivata. Però quando noi parliamo di telefonate suicidarie facciamo una distinzione tra quelle che sono a sfondo, diciamo, suicidario, cioè dove il suicidio viene pensato, realizzato anche,
0: sì,
1: a volte, no? Come la soluzione di tutto, e invece quando proprio il suicidio è in atto. Allora, quando è in atto abbiamo quel protocollo di cui parlavo prima, altrimenti siamo quasi tutti sempre formati, a meno che, ecco, c'è sempre la telefonata più forte,
0: certo,
1: che ti aiuta, insomma, con la quale che riusciamo sempre ad affrontare. E il percorso è spesso doloroso. Io posso parlare anche di una telefonata che,
0: certo,
1: è
0: no,
1: sempre nell'anonimato,
0: sempre,
1: no? Di una, intanto una persona adulta, una persona sola che in quel momento non vede la via di uscita. Prendo il telefono e mi dice: meno male che hai risposto, ero pronto qui a farla finita. Quindi lì ti si gela il sangue, perché sei davanti a qualcosa che,
0: certo,
1: veramente, perché poi lo capisci dal tono di voce, che non è una provocazione, no? Però con le varie tecniche che noi poi abbiamo appreso,
0: no?
1: Appunto, e poi apprendiamo quotidianamente, perché come diceva prima c'è una formazione sempre in itinere, un confronto.
0: Ma poi penso che sia
1: quindi
0: un po' continuo, no? ci sono aggiornamenti.
1: Abbiamo avuto, come ha visto, il presidente nazionale,
0: sì,
1: che è venuto
0: nella serata,
1: quindi,
0: sì,
1: ecco, quindi abbiamo sempre queste.
0: Ricordiamo il nome della serata,
2: Voci in ascolto.
0: Voci in ascolto, giustamente.
2: presidente Cristina Rigone.
0: Sì, esatto, la salutiamo.
2: Sì, sì, sì.
0: Okay.
1: E quindi stavo dicendo, questa telefonata che è inizialmente è stata veramente forte, pesante, che poi si è evoluta addirittura ringraziandomi, dicendo che aveva fatto bene questa telefonata a lui, tanto da pensare di far parte anche lui del telefono amico. Quindi ecco, ci sono
0: quindi
1: questi
0: risvolti,
1: sì, da utente a poi a volontari. Queste sono quelle telefonate che ti fanno stare bene.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: ovviamente ci sono quelle telefonate che invece chiudi il telefono e tu non sai come
4: andrà a finire.
1: E poi ci sono tanti giovani con tantissime difficoltà.
0: Sì, questo abbiamo una rubrica proprio di parla di pedagogia, psichiatria degli adolescenti,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ci raccontano.
1: Sì,
0: che è un po' problematica questa generazione.
1: Sì. Ma anche per esempio mi viene in mente una telefonata di una ragazza musulmana,
0: sì,
1: ecco, anche questo è un argomento attuale, innamorata da 3-4 mesi, frequentava un ragazzo invece
0: cattolico
1: e italiano,
0: sì,
1: e lei non aveva il coraggio inizialmente di dirlo, quindi ha iniziato a dirmi che aveva problemi con la scuola, poi questa scuola però stava finendo, quando finiva non sapeva che cosa fare, insomma l'ha presa alla larga, è arrivata a dire che frequentava questo ragazzo e lei ora che la scuola non avrebbe potuto più vederlo, e quindi per lei questo diventava un senso di sofferenza. Ma la cosa peggiore che, su cui io ho cercato poi di lavorare, era sul senso di colpa che la ragazza aveva,
0: certo,
1: no? Perché dice: io mi sento in colpa
0: nei confronti
1: dei suoi genitori e della sua religione,
0: okay,
1: perché i genitori non volevano, quindi lei si era innamorata di questo ragazzo e non era giusto. Ecco, questo per dire come ormai,
0: sì,
1: il telefono,
0: però lì si entra anche in un campo molto
1: in
0: più
1: in un campo, ecco, per questo abbiamo tanti tipi di problemi,
4: e bisogna saper gestire,
1: gestire senza entrare appunto a
0: però
1: gamba
0: c'era
1: tesa.
0: Un aneddoto che mi accennava Pasquale che io vorrei che lo raccontassi, aveva qualche
1: io
0: remo la Teresa o tu o lui, uno dei due va fatto. Adele non lo sa nemmeno perché eravamo fuori.
1: Sì,
0: vuole
1: raccontarlo Pasquale,
0: vai, Pasquale.
1: Io che sono là.
3: Allora, chiaramente, vabbè, un aneddoto, una telefonata non di recente, insomma, tempo, ma comunque qualcosa che è successo, insomma, che poi più o meno si tratta di telefonate che di tanto in tanto capitano.
0: Sì.
3: Sono sempre telefonate comunque che hanno sempre un senso comunque diciamo importante per cui telefonano, ossia o in leggerezza o argomenti più importanti. In questo caso capita, per fortuna, anche un po' meno telefonate in cui comunque chi chiama dall'altra parte magari è un masturbatore, qualcuno che magari il telefono lo vede come un altro,
0: sì,
3: con un'altra finalità.
0: Invece di chiamare le hotline a pagamento,
4: sì,
3: esatto, lo confonde con la linea erotica.
0: Ecco, appunto, sì.
4: Per risparmiare.
0: Sì, per risparmiare, sì,
3: esatto, unisce,
0: però no, voglio che entri nello specifico perché quello
3: devo? Che fa,
0: sì, assolutamente, o ce lo dice Teresa o tu, uno dei due.
3: Vabbè, magari vediamo nel momento in cui poi magari Teresa si vuole aggiungere. No, in realtà praticamente capitano spesso.
0: Posso
3: telefonate.
0: Posso anche raccontarlo io, tanto lo ricordo perfettamente, però è meglio. Sì, assolutamente.
3: Si può, no, mantenendo sempre una.
0: Sì.
3: Chiaramente sì, ci sono abituali che telefono ricorrenti, che noi comunque in ogni caso anche lì con delle tecniche si cerca chiaramente anche di dare poco spazio, perché per dare modo anche ad altre telefonate di, perché noi praticamente siamo un pronto soccorso emotivo, poi alla fine cerchiamo
2: anche
3: un attimino
2: emotivo perché emotivamente
3: esatto,
2: voleva,
3: sto cercando di girarci intorno,
0: l'emotività è andata un
3: è
0: po'
3: un'altra. Si può rischiare qua di, esatto.
0: Ma come si vede che è un professionista? È da un quarto d'ora che parla senza rispondere. È solo che qua caschi male perché la comunicazione la facciamo pure,
3: esatto,
0: noi.
3: Esatto, quindi ho solo da imparare.
0: No, a imparare no, per carità. Però insomma, dai, vuoi che lo racconto io?
3: Vabbè,
0: perché in pratica questo tizio,
3: sì,
0: no? Che insomma, era abbastanza solo, cioè confondeva quello che gli diceva Teresa per l'oggetto della sua chiamata. Quando poi Teresa si è resa conto, ha cambiato ovviamente il registro. Però questo non so per quanto tempo è andato avanti.
3: Però questo nel
0: fraintendeva le cose,
3: esatto,
0: che diceva Teresa, che non avevano assolutamente quello scopo.
3: Però inconsciamente Teresa lo stava aiutando con un'altra finalità, diciamo.
0: Quindi
3: però,
0: anche in questo caso
2: è stata d'aiuto.
0: Voglio dire,
3: è stata d'aiuto. Poi è chiaro che poi a un certo punto le telefonate finiscono in maniera brusca, si interrompono. In quel caso Teresa, nel momento, a un certo punto
2: si rende conto che
0: il giriamo il microfono a Teresa, perché è vero, l'abbiamo detto poco fa, è un servizio di ascolto di cose, ma attenzione, ci sono dei limiti, questo è sicuramente
1: sì, sicuramente, anche perché questo è frutto, diciamo, dell'inesperienza, no? Quindi ancora erano le prime telefonate, quindi
0: quindi ti è iniziato
1: quindi è proprio stato ho iniziato col botto, insomma.
5: Sì.
1: Quindi io non mi sono accorta neanche del tono,
0: cioè tu magari ovviamente lo confortavi,
1: questo pensavi non resa conto nemmeno appunto del tono che cambiava, no?
0: Sì, sì.
1: E fino a quando proprio alla fine me ne sono accorta, lui mi ha detto no, ma ora ho detto va bene, ora chiudo, no non chiudere proprio ora,
0: era arrivato al dunque
2: e gli stai chiudendo allora il gas, gliel'ha interrotto.
1: Io ho chiuso proprio in quel momento.
0: Hai fatto bene ora, cioè specifichiamola questa cosa, cioè, perché non mi venga in mente
2: di chiamare telefono amico per fare per
1: questi
2: film.
1: Ma bello che a volte invece qualcuno lo dice, siccome quelli sono a pagamento voi siete gratis,
0: Li
1: utilizziamo anche per questo, no?
0: Ma dico, c'è internet, ci sono milioni e milioni di questi siti anche gratis, credo. Vabbè,
1: diciamo,
0: quindi questo per dire
1: può
0: che
1: succedere tanto di tutto,
0: sì, ecco. Assolutamente.
1: Ma noi siamo
0: quante telefonate ricevete più o meno, presidente, al giorno? Sì. Di media,
2: guarda, di media, che questo è essendo un numero unico nazionale, quindi rispondiamo da tutta Italia, credo che nell'arco di una giornata.
0: No, parlo di Reggio Calabria.
2: Reggio Calabria, poi lì dipende anche da quanti volontari si mettono di turno, no? Per esempio ci sono giornate in cui sono 3 volontari, giornate in cui non c'è nessuno, perché quella fascia oraria è coperta da altri centri.
5: Esatto, anche
2: Italia.
5: Perché essendo il numero unico, credo che le chiamate arrivino da tutta Italia, non solo da Reggio
2: Calabria. Italia, sono 20, più di 20 centri in tutta Italia, quindi c'è un tabellone nazionale, noi ci si mette di turno e quindi si. Poi in un turno possono arrivare dalle 15 telefonate.
0: Certo. Ok, 15 è un bel numero. Sì, prego, sì, prego.
1: Il telefono squilla continuamente. Noi abbiamo.
0: Questo volevo capire.
1: Ecco, sì, il telefono squilla continuamente, quindi l'emergenza emotiva effettivamente c'è. Il tempo di chiudere una telefonata già risquilla, noi abbiamo una pausa di 5 secondi e immediatamente risquilla. Quindi non ci sono, nonostante siamo tanti, a volte siamo 5, 6, 10. 10 anche perché c'è un tetto massimo in base anche alle ore, insomma. Certo. Il telefono squilla continuamente. E nonostante, una cosa che volevo aggiungere,
0: sì,
1: che
0: prego.
1: Lui tra l'altro fa, a proposito dei giovani, è che c'è anche il servizio di WhatsApp e telefonia, che è importante. Perché molti giovani.
0: Diciamolo il numero, così lo scriviamo pure questo.
2: Sì,
0: vabbè, ce lo scrivete voi
2: sotto la diretta.
0: Molto bene, allora siamo in chiusura. Vogliamo lanciare un appello per chi volesse diventare volontario?
2: Sì, allora noi in altri periodi dell'anno lanciamo la campagna pubblicitaria per noi volontari, in genere si inizia da settembre, ottobre, poi per poi fare iniziare il corso prima di Natale e poi continuarlo fino a marzo, aprile, poi in base alle licenze. Però comunque chi volesse diventare volontario,
0: a chi inviare la candidatura?
2: Deve inviare la candidatura al WhatsApp, il numero WhatsApp, te lo ricordi?
0: Allora WhatsApp. Anche questo lo scriviamo.
2: Lo scriviamo, non siamo preparati.
0: Comunque c'è la pagina Instagram.
2: Non ci siamo non ci siamo preparati bene, Pasquale.
0: Esatto. Pagina Instagram si chiama Telefono Amico RC, giusto?
2: Sì, Telefono Amico RC.
0: Sì,
2: quindi anche una pagina Facebook su Telefono Amico e Reggio Calabria, ci siamo lì. Comunque ora è tempo di trovare il numero WhatsApp.
0: No, vabbè, non è un problema. Quando voi lo scrivi là sotto, sì. Anche questo per l'invio delle candidature, scrivetevi proprio.
2: Comunque di cercarci, ci si può candidare tutto l'anno, poi a 7 ottobre inizierà il corso di
0: le faremo sapere. Va benissimo, grazie per essere stati con noi, grazie Pasquale,
3: grazie a voi,
0: grazie
3: per
0: Teresa,
3: grazie dedicato.
0: E grazie,
2: grazie a voi per
0: appunto, quindi telefonate di tutti i generi
1: tranne quello.
0: Sono 31 i minuti dopo le 20, Voice si termina qui, vi ringraziamo per essere stati con noi, tornerà venerdì alle 19:00
5: ci sarò solo io, benvenuto insomma a partecipare, diciamo
0: PGSI di 2026, insomma. Vado con Pasquale Capri dal 5 al 7, poi quando torno vi racconto come sarà andata.
5: Bellissimo. E quindi una buona serata a tutti,
0: ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington e gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. L'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca, emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: State ascoltando Touring 104. Touring 104. Così sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: To Tape con Renato Failla.
1: Così siamo arrivati all'inizio di giugno e quindi al decimo nono mese di questa nona stagione, più o meno, ma la puntata è la numero 37 di questa nona stagione di To Tape. Ai microfoni Renato Failla, anche questa settimana due ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica. In questa puntata parleremo anche della listening session a cui ho partecipato del nuovo disco dopo 11 anni di Baba Sissoko e Calab. E ascolteremo anche due chiacchiere che ho fatto con loro, una listening session diversa dalle solite, in cui chiaramente hanno raccontato loro il disco con la mediazione di Dennis Longhi di Jazz Refound, ma hanno anche raccontato il disco attraverso, hanno descritto il disco, mostrato attraverso anche un paio di incursioni musicali in cui hanno anche improvvisato un pochino rispetto al disco, a quelle che sono le tracce che abbiamo ascoltato, le tracce che sono state prodotte. In questa puntata ascolteremo un pochino di musica ovviamente nuova, come sempre, niente passato in questa puntata, moltissime vibrazioni, moltissimo groove in questa puntata qui, musica elettronica e commistioni, ibridazioni come facciamo sempre. Partiamo con Batu e Donato Dozzi, Drift, benvenuti.

Batu, due esponenti, due pionieri, due pedine fondamentali della musica elettronica nel mondo, in Europa, ma anche di quell'approccio anche tecnico-scientifico della musica, due maestri del suono che hanno sempre da una parte Donato Dozzi, che è una pedina importante della techno europea e mondiale, Batu dall'altra parte uno degli esponenti della musica club moderna, in seno alla dubstep nello specifico, ma anche Donato Dozzi, che nel corso della sua carriera ha spaziato veramente musicalmente in generi diversi, si è anche avvicinato anche alla dubstep, all'acid house, techno, insomma due DJ è poco, è veramente un termine che non rende onore a quello che sono le loro carriere. In questo brano che noi abbiamo ascoltato, che si chiama Drift, all'interno del disco Excel che uscirà alla fine di giugno, si percepiscono, per la K7 Records, si percepiscono già, per chi non avesse mai ascoltato i lavori dei due produttori, dei due producer, dei due musicisti, questo brano qui va, secondo me, a esplicare benissimo quelle che sono le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Non è musica semplicemente musica elettronica messa lì e fatta sviluppare come si fa spesso e volentieri, con un crescendo lento in cui si aggiungono ogni 16 battute, per dire, ogni tot battute si aggiunge uno strumento in più. Qui c'è uno studio e si percepisce anche da quello che è l'andamento ondulatorio di questo brano. Donato Dozzi, che ha sempre lavorato nel minimalismo in un certo senso musicale, nell'inserire degli elementi volta per volta, si è trovato insieme a Batu, loro lavorano in questo senso da diversi anni, si sono trovati benissimo ognuno. Poi come detto, Dozzi soprattutto è stato interessante per lui vedere proprio Batu, Omar McCutcheon, interagire con i metodi di studio. Si parla di metodi di studio, si parla dell'utilizzo appunto della musica in termini anche proprio fisici, matematici anche, quindi l'utilizzo del suono e la malleabilità del suono, la trasformazione del suono attraverso poi le idee che si hanno, che partono da un discorso matematico anche e anche prettamente scientifico, che poi si unisce all'arte, è qualcosa di incredibile. In questa puntata esploreremo un po' di suoni diversi che hanno la componente elettronica al centro di tutto quanto, in cui poi vengono, ci sono questi innesti che ci piacciono tanto e ci portano poi a scoprire i sottogeneri, le sottoculture musicali che arrivano poi dalle culture, dalle tradizioni, dalle radici dei vari territori da cui poi vengono estratte queste musiche e rendono ispiranti poi i brani. In tutto questo alla fine ci sarà la chiacchierata con Baba Sissoko e Calab per il loro nuovo disco Foliba. E sono due persone che, da questo punto di vista, che appartengono benissimo a quella categoria di musicisti, di artisti che mettono insieme nella musica elettronica le tradizioni, le radici e le trasformano.

sarà una puntata molto divertente. Sarà piena di groove, di ritmi e anche un po' di casse dritte che non ci dispiacciono, ma poi quando vengono spostate, vengono messe un po' più in là, un po' prima, un po' dopo, diventa ancora più divertente. Vedremo un po' di stili diversi, di come parlare e dire musica elettronica significa poi fondamentalmente parlare di musica che viene composta con strumenti che sintetizzano i suoni, e poi alla fine poi da lì è un approccio chiaramente diverso in base a poi al genere. Musica elettronica vuol dire tutto, la musica utilizzata poi che viene composta utilizzando degli strumenti digitali, anche se in alcuni casi l'abbiamo visto diverse volte anche con alcuni gruppi di recente in questi mesi, che si può fare anche la techno ad esempio analogica. C'è stata un'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa da un gruppo, gli Electro Guzzi, che creano la techno con gli strumenti acustici. Olof Dreijer è la metà, l'altra metà dei Knife, dall'altra parte Fever Ray, che nel frattempo poi quindi hanno messo in piedi delle carriere soliste. Fever Ray è tra le artiste che negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni più o meno, è risultata essere un importante punto di riferimento per la musica elettronica, che riesce ad essere sperimentale, perché comunque Fever Ray non è proprio di facile ascolto, però riesce ad essere centrale nella musica poi anche mainstream, nel senso che la sua parte l'ha fatta, l'ha avuta, continua ad averla all'interno di un ambiente in cui si può trovare da una parte, non so, Georgia Smith, per dire la prima che mi viene in mente, anche Fever Ray, quindi messe più o meno vicine sulle gradinate più alte, però con degli approcci e delle strutture diverse. Adesso ho detto Georgia Smith, che in realtà però viene anche lei ha una vicinanza di più a quella che è la sperimentazione nella musica, però insomma era per farvi capire. Lui ha composto pubblicato questo disco un mesetto fa, un paio di mesi fa, no, all'inizio di maggio, un album in cui lui racconta il suo modo di vedere poi la musica rispetto a quella che è anche proprio la musica elettronica, molto incentrata sull'Occidente, molto maschile, bianca, dominata dall'Occidente. In questo disco vuole appunto mettere le sue spezie diverse per creare poi un piatto veramente variegato all'interno, facendo poi venire a invitare quindi anche musiciste, artisti che hanno poi chiaramente la loro visione, che arrivano da altre parti del mondo, ecco, mettiamola così, musicalmente da quelle parti un po' più a ovest o un po' più a est, che insomma vengono considerate poco, non vengono quindi, insomma, in realtà poi fanno parte, sono la storia della musica. Sto parlando ad esempio di Diva Cruz, che abbiamo ascoltato in questo brano qui, che è una percussionista, un MC colombiana e una DJ. Abbiamo ascoltato A Cuyeye, abbiamo anche ascoltato degli interventi di percussione, appunto. Quindi c'è il suono, c'è l'ispirazione anche di musicisti e di storie che arrivano anche appunto dalla Nigeria, prende ispirazione dall'autore

Jeff che ci porta nel suo mondo, nella sua visione, attraverso anche l'aiuto di alcuni ospiti come Maman dal Sudan che abbiamo ascoltato in questo brano qui, oppure Diva Cruz che abbiamo ascoltato nel brano precedente. I diversi ritmi, le diverse diversi sapori che lui mescola, la cumbia, kuduro, dancehall, la techno, all'interno poi di un macro mondo che vede chiaramente la sintesi elettronica e anche una sorta di approccio un po' funk alla musica, alle sue composizioni. Disco di debutto che ci porta poi appunto a ancora approfondire una serie di argomenti musicali che ritroviamo in una compilation che avevamo già ascoltato, da cui avevamo già estratto qualcosa, che è questa compilation dell'etichetta Enchufada, etichetta portoghese.

città di Lisbona, che storicamente è sempre stata un punto di riferimento importante per l'evoluzione della civiltà umana, per le scoperte anche nella storia del mondo, e nel bene e nel male rappresenta veramente uno di quei porti che hanno visto il mondo crescere, il mondo cambiare, il mondo trovare altre strade, mescolare le proprie strade, i popoli, anche in certi casi in maniera, in un certo senso, volontaria, mettiamolo così. Lisbona è fondamentalmente una città che è modellata dal suono della diaspora africana, in cui la musica da club diventa poi un archivio vero di immigrazione, di memoria, di circolazione globale. Entrofada è l'etichetta discografica indipendente di Lisbona che ha creato questa compilation a 20 anni, in cui racconta parte di quella che è la musica di Lisbona, la musica che arriva dall'Angola, la musica capoverdiana, di parte dell'Africa, e della musica della diaspora africana, in cui il kuduro, che ho nominato prima, si mescola, che è iniziato come una danza di strada angolana, si incontra nelle forme di club globali all'interno della città, sulle piste da ballo di Lisbona nello specifico. Ho vissuto diversi anni fa, mi è capitato di partecipare a una serata da club in una cittadina non molto distante da Lisbona, e

lì veramente ho sentito quella che era l'anima vera di questo mondo, di questo mondo da club che mescola appunto, che si interseca con le tradizioni di alcuni dei paesi africani e che quindi si interseca con quella che è la storia della diaspora africana. L'energia che c'era era veramente indescrivibile, era ma palpabile, assolutamente. Questo disco si chiama Enchufada Lisbon Club Story, è appunto una compilation che riflette quello che è il mondo del club, il mondo da club della città di Lisbona, delle sue storie in alcuni casi anche un po' complicate, non molto semplici, che però hanno portato a tanta di quella musica che poi spesso è anche un po' agli alti livelli commerciali, ecco.

Do tape, la puntata numero 37 di questa nona stagione, microfoni sempre Renato Failla, anche questa settimana due ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, novità discografiche e soprattutto questa, la storia, parte della storia della musica da club, la musica elettronica, il clubbing di Lisbona attraverso questa compilation che si chiama Andrew Fada Lisbon Club Story, 20 anni di questa etichetta che racconta parte, che testimonianze e testimoni di parte di quella che è la musica, l'evoluzione della musica da club appunto a Lisbona, che è collegata alla diaspora africana, ai popoli che si sono incontrati, sono stati da una parte anche costretti a incontrarsi per diversi motivi in questo caso nella città di Lisbona, che hanno però creato una storia nella città di Lisbona, perché Lisbona ha una storia importante non soltanto da un punto di vista appunto sociale, culto politico, ma anche etnomusicologico. Insomma, è una storia veramente importante. Quando i popoli si uniscono, si intersecano tra di loro, in realtà non vengono fuori delle cose cattive, ma vengono in realtà delle cose fuori, vengono prodotte delle cose bellissime. E Ciuffada, questo è una testimonianza di quello che è il mondo di Lisbona, la cultura di Lisbona, la cultura musicale di Lisbona, e parte poi tutta la storia che la città può, di cui è testimone, che è parte importante anche della storia del mondo. Questo disco, questa compilation Andrew Fada Lisbon Club Story, racconta veramente quello che si respira andando musicalmente, andando a Lisbona. Dengue Dengue Dengue, questo era un brano Bad Manna, e quindi la cumbia di Dengue Dengue Dengue. Rimaniamo nel Sud America, Lido Pimienta, nuovo brano Tossica. Yeah.

a fine giugno, se non ricordo male, a luglio, Caribenia, che vuole mescolare, appunto, si riferisce alla popolazione indigena caraibica e a Denia, e quindi si riferisce alla cantante irlandese New Age Lido Pimienta, che era ritornata dopo tanti anni con il disco stupendo La Bellezza, che abbiamo ascoltato tanto lo scorso anno, un disco di musica classica nella contemporaneità di questi, nella contemporaneità, appunto, in questi giorni, in questi tempi. Il tema di questa puntata, diciamo, è quello della connessione, di cui poi parleremo anche grazie alle chiacchiere che ho fatto insieme a Baba Sissoko e Calab dopo una listening session del loro nuovo album, si chiama Folie Bas, uscito per Hyper Jazz Records e Space is the Place. Insomma, abbiamo parlato di connessione, loro stessi hanno parlato di connessione, è un po' quello che ci trasporta in questa puntata numero 37. Santa Teresa, Sofia Curtesis, uno dei brani che lei ha scelto per la sua

Quanti viaggi che facciamo ogni settimana a Tutape, quanti viaggi che stiamo facendo in questa puntata, perché siamo andati a Lisbona, siamo andati in Colombia, siamo andati in Perù, andremo anche in Marocco, la musica Nahua, Batida, Kuduro, la cumbia, veramente tantissime cose, ci siamo spostati anche in Svezia, insomma facciamo il giro del mondo restando fermi, lo facciamo grazie alla musica, lo facciamo grazie agli album, agli artisti e alle artiste che portano il loro bagaglio culturale, lo mettono a servizio del mondo, di chi ascolta, lo mettono a servizio soprattutto di chi non conosce il loro mondo, lo vogliono far conoscere e lo fanno attraverso la musica, che è una delle testimonianze secondo me migliori di come una civiltà possa evolvere, possa crescere, possa svilupparsi, secondo me assolutamente così. In questa puntata di Tutape poi avremo anche ospiti Baba Sissoko e Calab, che ci racconteranno del loro nuovo disco che si chiama Folly Ba e del tema della connessione, che è un po' al centro anche di questa puntata, perché si connettono territori, popolazioni diverse attraverso la musica, il collante, il connettore, proprio la musica, e attraverso quello ci racconti e scopriamo il mondo. Ghedra Ghedra, Drift of Drummer, attraverso un remix di Animal Collective.

Sempre i microfoni Renato Failla, due ore a settimana in cui noi viaggiamo per il mondo attraverso le novità discografiche, attraverso la storia, l'altra storia del mondo, non quella che è musicale, non quella che viene raccontata ai più, ma quella che viene raccontata ai meno, che in realtà sono poi di più di quanto siano gli altri.

anni fa, la Kruder Dorfmeister, che viene ripubblicata in una box set molto succulento di tre album, tre vinili, tre dischi. La DJ Kicks, la compilation, prima abbiamo ascoltato quella di Sofia Kurtesis, è stato un modo per i producer e i DJ di farsi conoscere attraverso i loro gusti musicali e non le loro composizioni.

Pensate quando arrivò questa compilation curata da Kruder Dorfmeister per la DJ Kicks, che cosa ha significato per il pubblico dell'epoca, perché è stata una compilation che ha rivoluzionato anche il modo di concepire la musica e anche di come strutturare la musica. Ovviamente in questa compilation la DJ Kicks funziona in questo modo, nel senso che appunto vengono scelti dei brani che non sono del curatore, del compositore, è un curatore, i musicisti diventano dei curatori e mettono dentro quello che è quelli che sono i loro gusti musicali. Poi quello ha permesso anche nel corso degli anni di far conoscere molti dei produttori che venivano inseriti nelle compilation. Era anche un po' un modo appunto per condividere le proprie conoscenze, le proprie passioni musicali con gli altri dall'altra parte, diciamo, del vetro, che erano in ascolto di queste compilation dall'altra, e allo stesso modo gli stessi produttori DJ che venivano inseriti nella DJ Kicks diventavano quindi a loro modo più conosciuti, e quindi hanno aperto un mondo anche alla trip hop, al breakbeat, anche un certo easy jazz come questo High Noon, che però è di Kruder Dorfmeister, perché l'usanza è anche inserire nella compilation brani propri.

incredibili in questa puntata, eh? Suoni stupendi, che musiche avvolgenti anche sia nelle loro percussioni maggiori, nei loro momenti più percussivi, come nella compilation abbiamo ascoltato prima, dedicata alla musica da club di Lisbona, la compilation DJ Kicks di Sofia Curtesis, ma anche in queste evoluzioni qui, anche il disco di Olof Dreijer, ma anche in queste evoluzioni qui, queste più morbide, più ambient, più anche vicine di più all'house garage, deep house, space Ghost. Prima abbiamo ascoltato un brano stupendo, Ein Nun di Kruder Dorfmeister, all'interno della loro DJ Kicks, della loro compilation DJ Kicks, che viene stata ripubblicata in tre bellissimi dischi vinili. Space Ghost, questa è la versione rimasterizzata di questo disco del 2021 di questo producer di Los Angeles, no scusate, di Oakland, comunque California.

Iniziamo quest'ultima parte di questa 37esima puntata della nona stagione di To Tape con Let Go Night Loops, questo produttore polistrumentista di Los Angeles che pubblica il suo album di debutto intitolato Distant Glow, che è una raccolta di diario, di audio fondamentalmente, di brani che sono stati ovviamente personalizzati con registrazioni dal vivo, con strumenti acustici, sintetizzatori, ed è perfetto per chiunque voglia trovare un momento di pace, di serenità, che senza, spesso non è molto necessario al giorno d'oggi. Non è una di quelle di quegli album, di quelle playlist mood da Spotify, visto che in queste ultime puntate stiamo parlando del libro di Liz Pelli, anche tra le tante cose dedicato proprio a Spotify, che racconta Spotify e l'ascesa di Spotify attraverso proprio le playlist, in particolare che vanno a sonorizzare i vari momenti della giornata. È un'altra cosa questo disco qui di Night Loops, è un disco sicuramente più personale, pubblicato per Friends of Friends. Quest'altro brano si chiama Easy.

0: sono piccoli momenti in questo disco di Stan Glow, Night Loops. Abbiamo ascoltato AZ, un altro brano ancora più breve del precedente. Sono proprio degli intermezzi anche in alcuni casi, come se fossero appunto degli appunti, scusate la ripetizione, presi di getto in alcuni casi, molto brevi, frasi, succede, no? Chi prende appunti, chi ha un diario o comunque un quaderno in cui riversa anche frasi, pensieri di qualunque tipo, momenti, parole significative. Ecco, questo disco è fatto anche di questi frammenti. Ci sono dei brani un pochino più completi come Let It Go che abbiamo ascoltato prima, oppure come questi appunti veloci come AZ, Night Loops di Stan Glow. Questo è l'ultimo brano che ascoltiamo insieme prima di passare la palla o comunque farci raccontare questo disco Folly Ba da Baba Sissoko e Calab, che ho incontrato dopo una listening session organizzata alla Triennale di Milano, una listening session in cui abbiamo ascoltato il disco Folly Ba, alcuni brani lo abbiamo ascoltato sia su vinile che dal vivo. C'è stato un momento anche di, diciamo, live improvvisazione tra Calab e Baba Sissoko con i suoi strumenti, di racconto anche con, insieme a Dennis Long, che ha guidato questi momenti di chiacchiere, di incontro, di racconto appunto del disco. Quindi il tema è stato, io ho colto anche tra i vari temi quello della connessione che spinge un po' intanto i due musicisti singolarmente nelle loro carriere soliste, ma anche un po' la comunità che sta intorno a un mondo musicale che noi cerchiamo di raccontare ogni settimana, due ore, cercare di raccontare quel mondo musicale che è parte integrante del mondo e che magari però non sempre viene evidenziato come si dovrebbe a dovere. Quindi vi lascio alla nostra chiacchierata con Baba Sissoko Calab, l'ascolto di alcuni brani che sono stati pubblicati in questo disco Folly Ba, che è stato pubblicato da Hyper Jazz Records. Ci diamo appuntamento la prossima settimana, mi raccomando, fate i bravi. Ciao.
1: Baba, prima che tu arrivassi, Raffaele ha parlato di connessioni, sì, di come si connettono le persone, come si connettono attraverso la musica. Sì. La vostra connessione tra te e Raffaele come funziona, sia musicale che umana?
2: No, funziona un modo molto bello, sì, perché quanto le persone ti voglio bene, quanto le persone sono veri, che le amicizie è veri, e deve essere a questo modo che può sempre parlare dove deve parlare, può parlare, ma un modo come sempre rispetto. Quando vedo uno che si sbaglia un po', tu puoi intervenire per metterlo bene, per salvare, capito? Quindi io come Raffaele, noi sono non come fratelli, cugini, mi applica questo, perché noi può dire tutto senza problema, può parlare a questo modo, ma senza rancine.
1: Certo.
2: È fatto, è finito, è finito. E questo si chiama amicizia. Quanto c'è questo feeling entro i musicisti, entro artista, tutte le cose che vuoi fare funzionano, perché non c'è rancine, non c'è gelosia, non c'è anche immagini cattive. Perché rispetto che io da me, io da uguale a Raffaele, Raffaele uguale che mi rispetto, hai capito? Quindi quanto c'è questo, cosa può parlare, può gridare, ma però si finisce là. E certo, quanto c'è questo, i progetti culturalmente, musicalmente funzionano. E per questo che quando facciamo album, non che decidiamo, come facciamo la musica, no. Qualche volta io faccio le composizioni, io invio a Raffaele. Io dico, allora, sento questo. E lui sente, metto tutto il bordello sopra. Funziona. E lui fa uguale. Mi dice, voglio, sento questo. Ma via, io rampli tutto il bordello. Via. Anche questo album abbiamo fatto così. E funziona. Perché abbiamo una cosa molto bella che si chiama fiducia. Quando c'è fiducia tra persone, c'è tutto.
1: Certo.
2: Perché fiducia significa rispetto. Fiducia significa piacere, fiducia significa voglio, quindi c'è tutto dentro. Come Raffaele abbiamo questa cosa che noi può fare anche 6 mesi senza sentire, ma quanto sentiamo come se abbiamo sentito ieri,
1: certo,
2: capito? E questo si chiama la vera amicizia. E per questo che come Raffaele le cose funzionano.
1: La cosa che ti ispira di più musicalmente di Raffaele, cioè cos'è che nella sua musica ti ispira a fare le cose con lui?
2: No,
1: c'è qualcosa di particolare.
2: Allora, io si parla di Raffaele, di musica che fa lui, perché se parliamo di questo, lui fa la musica per me. Se parliamo dei due album che abbiamo fatto insieme, lui fa la musica per me, perché sa che questa musica deve fare con Babà. Lui fa le composizioni per me, io completa per lui. Il progetto che io fa con lui è diverso dal progetto che lui fa con l'altra persona, è proprio diverso, sono due cose diverse, perché lui fa composizione per me, perché mi conosce, sa come io sono e quanto io sento, subito mi trovo dentro, decido, ah, questo ritmo parla di donna, questo ritmo parla di amore, questo ritmo parla di rispetto, questo ritmo parla del rispetto della natura, questo ritmo parla di bambini, capito? Quindi quanto sento subito mi arrivo idea di testo.
1: Quindi dal ritmo tu?
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: E per questo, perché le cose che fa Raffaele mi piace a me. Io mai detto, ah no, qua non mi piace qua. No, no, no, no. Tutte le cose che fa, che mi avvio, mi piace.
1: Io quindi non modifichi completa. Niente
2: no,
1: di quello
2: no,
1: che ti
2: manca. No, non serve. Deve essere una collaborazione a 100 persone. Lui non deve comandare, io non devo comandare. Noi deve costruire come costruiamo in casa insieme.
1: Sì.
2: Facciamo prima fondazione, tu porti cemento, io porto cemento, io porto mattone, tu porti mattone. Come Raffaele, costruiamo la musica così, senza comandare, senza protocollo, senza no, no, no, vabbè. È così che facciamo i progetti. È bella, perché noi arriviamo a condividere proprio un momento bello, come anche oggi,
1: sì, sì,
2: davanti a questa bellissima gente che sono venuto per sentire. Parlare così fa bene, perché le gente sono curiose, vuole sapere come noi conosciamo, come consideriamo il nostro progetto, come penso alla musica, capito? Quindi sì, è una bellissima situazione. Come Raffaele, io penso che anche questo disco farà tanti belli commenti, anche sarà da lungo.
1: Ma lo suonerete in giro? Avete già...
2: Sì, come no, sì, sì, sì.
1: Avete già deciso?
2: Non che abbiamo no, deciso, è normale, farete. È normale, sì, sì, sì, perché c'è tante persone che piace il progetto, io come Calab,
1: sì,
2: piace a tantissime persone. Nel corso abbiamo suonato bene, e penso anche questo anno c'è possibilità, perché il duo è bellissimo, elettronica, e poi io come tutti il mio bordello è bella, perché noi può far ballare 10.000 persone, hai capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Perché quando noi saliamo sul palco c'è un'energia proprio che noi può portare gente come noi, capito? Bellezza è questo.

0: come funziona la connessione tra voi due, sia umana che musicale?
1: Ma come ogni rapporto che sia vero, è fatto di tensioni. I rapporti veri sono quelli fatti di tensioni, cioè io credo che ci sia, ma un po' come nella musica, no? Se c'è troppa armonia, c'è qualcosa che non va. La tensione è qualcosa che ti tira fuori delle energie, a volte di contrasto, perché comunque anche è darwiniano come approccio, no? Cioè, se tu sei in contrasto con qualcuno, in qualche modo devi provare a far valere le tue opinioni. Se quel qualcuno non è d'accordo con te, farà la stessa cosa. E io penso che quello scontro di energie sia la cosa più interessante da un punto di vista ovviamente creativo, ovviamente artistico, però anche umano. L'artigianato, per esempio, non è fatto di tensioni, no? Cioè, l'artigianato è qualcosa che è creato a comando, per cui tu devi fare un tavolo o devi fare un divano. Il tavolo deve avere quattro piedi, un piano, ti devi sedere e ci devi mangiare sopra. C'è poca tensione in quello. L'arte, non avendo invece un output finale pragmatico, per cui se fai arte non pensi a cosa può servire quell'arte, no? Quindi non hai delle linee guida in termini di fruizione e di creazione. Quella mancanza di linee guida comuni creano tensione, e quella tensione, secondo me, è. Quindi diciamo che io e lui abbiamo iniziato una prima fase del rapporto in cui era molto più distante, cioè io facevo le cose, gliele mandavo, lui me le mandava, andavamo a suonare, ok. Poi a distanza di anni ci siamo rincontrati e lì invece è nata la tensione, e secondo me questo disco è molto più maturo di quell'altro proprio per questo, perché dentro c'è: io voglio fare la mia cosa, non me ne frega, io voglio fare la mia cosa. E lui: io voglio fare la mia cosa. Ok, allora ognuno dei due fa la sua cosa.
2: Hai capito? Hai capito che io con esse qua sono un guaglione, eh?
1: Cioè non ci sono compromessi.
2: Guardate che ci volete tutti giovani, senza barba bianchi,
0: Vedete. Che cos'è che ti piace di Babbo?
1: Cosa mi piace di Baba? È che Baba, a differenza mia, è un musicista. Cioè, ma un musicista nel vero senso del termine, ti ripeto, Baba è uno che tu sali sul palco e qualsiasi cosa gli metti davanti, Baba prende lo strumento giusto, prende l'intonazione giusta e sua. Cioè, davvero, questa cosa che abbiamo fatto prima non è. Dovevamo fare un'altra cosa.
0: Ok.
1: Però poi ho sentito che faceva quel pezzo e sono entrato. E lui. Sono qui. Quei musicisti che hanno fatto così tanto nella loro vita che alla fine, ecco, questo è un altro tema, il dettaglio non gli interessa più. Il musicista vero, quello che vive di istinto, di sangue, di carne, non è un perfezionista, non gliene frega niente, perché il perfezionismo appunto è tipico dell'artigiano. I quattro piedi devono avere per forza la stessa altezza. Nell'arte non è così. Cioè, Baba è forte per questo. Io ho fatto dei brani con musicisti di tutto il mondo, con artisti di tutto il mondo, e quando sento uno che mi dice: ah, guarda, però questo non è in tonalità,
0: agganci.
1: È un mio limite, è un mio limite da non musicista. È un po' come nelle convenzioni, no? Cioè, se tu ci fai caso, nella vita ci sono una serie di convenzioni per cui tu devi fare dei passaggi che magari non ti appartengono culturalmente, però sono convenzioni che la società ti dà, cioè, che lo so, la comunione, i figli, il matrimonio, la cresima, quelle robe là. Io non sopporto quelle robe lì, come non sopporto la convenzione nella musica, ma è un limite mio. Cioè, pensare che ci sono degli intervalli di tempo che qualcuno matematicamente ha studiato e tu non puoi non andare intorno a quelli, a me quella roba là mi manda fuori di testa, ti devo dire. E quindi con quelli come Baba questo problema non c'è.
0: Porterete in giro questo disco?
1: In realtà adesso l'idea di portarlo in giro è questa.
0: Ok.
1: Cioè, mi piace l'idea di andare in giro, parlare con le persone, fargli sentire il disco, raccontarlo, sentire i feedback, perché comunque il live, sì, certo, c'è l'energia, c'è il pubblico, tutto quello che si può dire della musica dal vivo. Però la musica dal vivo è: io suono e tu stai lì. Invece questa dimensione qua mi piace molto di più. Cioè,
0: potrebbe essere il futuro dei concerti.
1: Per me personalmente il mio futuro nella musica è questo, cioè la listening session, sentiamo la musica, ce la raccontiamo, chiacchieriamo, interagiamo, però la dimensione io suono e tu stai là con i live, diciamo, non mi piace più. Con il DJ set è diverso, perché il DJ set è davvero una roba in cui interagisci, sì, con il pubblico, sì, perché il live tu l'hai preparato, quella roba fai più o meno, sì, poi improvvisa, però invece il DJ set scegli in base al momento, il pubblico reagisce. Tra l'altro giorno ho avuto ospite nel podcast Montoya, che mi ha raccontato di questo rito che ha fatto in Colombia, che è il rito del Yapo, che è un rito molto basato sulla musica, sulla ritmica, perché si fa suonando le maracas, seguendo questo ritmo così, e mi ha detto una roba che mi ha abbastanza sconvolto la vita, devo dire. Perché io gli ho detto: scusa, tu sei un musicista, si suonano le maracas, ok, però in mezzo a queste 30 persone del rito ci sarà qualcuno che non le sa suonare, che va fuori tempo, no? Non ti dà fastidio all'orecchio? Lui mi ha detto: guarda, a un certo punto la cosa diventa così collettiva che il problema tuo non c'è più. Il fatto che tu, per esempio, durante una performance, durante un DJ set, sali sul palco e hai paura di sbagliare, lui diceva, secondo questo modo di concepire le cose, non esiste più, perché non sei, tu non puoi sbagliare, perché tu stai facendo le cose insieme alle altre persone, è una cosa collettiva. collettiva si fa insieme, non c'è uno sbaglio, non c'è una cosa come deve essere, cioè magari quello sbaglio è una cosa che però ha un senso per il resto della collettività. Ecco, per me il DJ set ultimamente è quello. In live lo trovo un po' più freddo rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, cioè, no? Che interagisci, cazzeggi, poi c'è anche questa roba mia che non riesco mai a prendermi sul serio, quindi se faccio una cosa e parlo di me o delle mie cose non riesco a farlo seriamente, capito? Quindi con il live invece è tutto molto serio, mentre lui c'ha questo approccio, è leggero pure lui, capito?

0: Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

state ascoltando Touring 104. Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.